State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

paperone, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato. E Alice nelle bottiglie cerca adesso il mercato.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. Oggi è venerdì 26 giugno e quindi è un bel venerdì. Sì, è un bel venerdì. E allora buongiorno a tutti quanti voi perché come al solito è il momento di salutare un po' tutte le radio. Poi vi diamo il programma della mattinata. Intanto salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo 7.30 replica e Tele Terme Vigliatore TV sempre replica alle 7.30 e Radio Mare Italia. Le altre radio le salutiamo con la nostra amica Angela Ricciardi. E per quanto riguarda questa mattina abbiamo sempre i nostri vari appuntamenti. Avremo il ballo di Beppe dopo il saluto delle radio, Marco Roma naturalmente subito prima e poi andremo avanti con altre situazioni, i cantanti che si presentano alle 5 e alle 6, avremo alle 5 e quarto gli amici nostri e alle 6.30 avremo qualcosa sui paesi, cosa c'è da raccontare intorno ai paesi, e alle 6.45 chiuderemo con la poesia e poi con il saluto di Marco Roma. Ma adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

0: Lui non è altro che Lucio e noi siamo non altro che Giuseppe. E dovremo vedere adesso, visto che sono le 4, me lo dice signorina? 4? 4:39 e 19 secondi. Io oserei prendere l'ora doppia allora. 4:39 e 25 secondi è un po' di tempo che non prendiamo le ore doppie. Almeno oggi 26:06 prendiamola. Ah, adesso ci arriviamo. L'abbiamo presa, evviva, evviva, evviva, evviva. Quindi quasi alle 4:40 sentiamo cosa ci ha mandato Marco e poi sentiamo la sua voce. Sentiamo Marco intanto.
1: Tanti auguri alla popstar Arianna Grande, tanti auguri al calciatore Paolo Maldini, buon compleanno voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, è una dedica che faccio al tuo cuore, vorrei chiederti scusa, amore, per dedicarti parole così dolci. Che ti avevo detto pochi giorni fa, io sono Marco Roma. Buongiorno!
0: E siamo alle 4:40, quindi è il momento di Marco Roma. 4:40 e 47 secondi. Prima di chiamare Marco Roma, io saluto un po' tutti i nostri amici ATM, Trenorbi, Maes, le ricercatrici, i volontari della Croce Amica Caserta, la nostra amica Celeste, Ernesto, Dennis, che poi sentiremo sicuramente. E vorrei aggiungere un nuovo saluto che mi è stato incaricato. Vorrei salutare una persona che ha fatto il suo servizio nella polizia locale e dovendo andare a ciuffare dei masnadieri, e purtroppo ha perso il controllo della moto. Il nostro amico Francesco, che sarà sempre qui di noi, e questa cosa me l'ha ricordata la nostra amica Simona. E lo ricorderemo perché ogni giorno dobbiamo ricordare le persone che ci stanno vicino e che tante volte per motivi che devono aiutare noi, poi alla fine ci lasciano la loro vita. Quindi salutiamo Francesco, salutiamo anche Simona. Bene, detto ciò, vediamo come sentiamo il nostro Marco Roma, al quale non riusciamo.
2: Marco Roma, saluto Canoro. Intestazione. Avvia chiamata vocale con Marco Roma,
0: Non
2: saluto Canoro.
0: riusciamo a trovare un telefono che arrivi bene.
2: WhatsApp. Riduci finestra
0: Sì.
2: chiamata. Pulsa. Voce non attiva.
0: Pronto? Pronto, buongiorno.
3: Come va?
0: Va bene, tu come vai? A parte il tuo telefono, va tutto bene.
3: A parte il telefono.
0: Sì. Vabbè, comunque ci arrangiamo, vedremo come risolvere questa.
3: Ma pure la chiamata normale, pensi che non va?
0: Non saprei la chiamata normale come
3: Io
0: va.
3: proverei.
0: Tu dici la chiamata senza wifi?
3: Senza wifi, solo chiamata normale, senza internet.
0: Senza internet.
3: Almeno una prova.
0: La dovremmo fare su un numero che abbiamo. Questa arriva solo tramite internet. Sì, però possiamo provarla anche normale. Sì.
3: È normale, senza internet.
0: Va bene, allora se tu provi a richiamarci sulla telefonata
3: Su quale ti chiamo io? Su quale?
0: su questa qui, normale però.
3: Questo qua.
0: Sì.
3: Ok, provo.
0: Chiamaci normale e io ti aspetto con la telefonata. Vediamo
3: Sì, provo.
0: se va meglio.
3: Stacco.
0: Si stacca questo. E dovete sapere che abbiamo grossi problemi con Marco con le telefonate e non sappiamo perché. E aspettiamo la sua telefonata.

0: E questa è la cosiddetta telefonata normale, Marco, eccoci.
1: Pronto, pronto, pronto.
0: Beh, arrivi più scatoloso perché la telefonata normale arriva un po' più scatoloso.
1: Infatti sì.
0: Però come qualità, insomma, forse un po' meglio, però è preferibile l'altra. Solo che di là...
1: è meglio internet.
0: È meglio internet perché la qualità è migliore, però qui sembra che non vibri.
1: Non vibro, ok. Allora non è il telefono?
0: Non sappiamo, dovremmo fare ancora...
1: Però poi dovrei aggiungere Onora con Damiano che stanno sotto.
0: Prova certo. Aggiungerli intanto.
1: Sono però non so se mi fa tipo sì. Mette pausa la chiamata, capito?
0: Sì.
1: Ok, provo.
0: Prova. Questi sono gli esperimenti tecnici del venerdì 26 giugno in diretta. Sentiamo se riesce ad aggiungere i nostri amici. Intanto che sono le 4:45 e 39 secondi.
1: Non me la raggiunge, però.
0: Non te la aggiunge. Sì, però ti metti in attesa qui e te li fa aggiungere. Sì. La differenza te li fa aggiungere sicuramente, perché
1: niente, non me li fa aggiungere.
0: Io dobbiamo tornare per forza là, va bene. E niente, ti hanno suggerito vuoi fare l'altra?
1: Sì, riprovo una WhatsApp allora.
0: Sì, allora io ti aspetto con l'altro numero.
1: Sì.
0: Ecco qua. Stacchiamo questo, riattacchiamo quest'altro e dobbiamo vedere cosa fare con questo Marco che arriva un po'. Arriva un po' così. Eccoci qua,
1: aggiungo allora.
0: Ecco, con questo arrivi un po' sparato tu, gli altri arrivano bene.
1: Ok.
0: Ecco, tu c'hai l'auricolare?
1: Io no, senza auricolare, insomma.
0: Ah, senza auricolare.
1: Vogliamo provare l'auricolare?
0: Prova l'auricolare, forse che l'auricolare ti attenua un po' la voce, magari.
2: Ma buongiorno! Okay.
0: Buongiorno!
1: Eccolo!
3: Buongiorno!
0: Buongiorno, finalmente! Stamattina siete ben svegli, allora.
1: Stamattina.
0: Ecco qua, spegnete o abbassate le radio perché altrimenti vi sentite il ritorno dopo 2 minuti, dopo 35 secondi. Sì, stamattina, ecco, tu Marco hai aggiunto l'auricolare?
1: Ecco. Allora, pronto?
0: Sì.
1: Proviamo?
0: Aggiungiamo. Peggio.
1: Peggio?
0: Sì. Sì.
1: Oh, stacco l'auricolare allora.
2: C'ha proprio ragione Nicola.
0: Nicola, diciamo a Nicola di regalargli un telefono di quelli scadenti da 70 euro che hanno appena l'internet, no? Magari con uno di quelli.
2: E magari si sentono meglio.
0: Sì, perché questi iPhone 17 Pro Max sono il Max, cioè non si arriva bene.
1: Eccolo.
0: Sì. No, ma non è colpa sua, perché una volta quando aveva l'iPhone 17 arrivava bene, i messaggi sono arrivati sempre bene.
1: Adesso come va adesso in questo momento? Proviamo così.
2: Adesso sente bene.
0: Ma voi
1: proviamo?
0: Sì, voi sentite bene, sono io quello che devo sentire non vibrato.
1: Ah, ok.
0: Però in questo momento perché che hai fatto adesso?
1: Niente, praticamente sto col telefono all'orecchio, ho tolto il via voce.
0: Ah, ma tu c'hai il via voce prima?
1: Sì, prima.
0: Devi togliere quando si va in diretta bisogna togliere sempre il vivo voce.
1: Ma come va?
0: Adesso va meglio. Allora abbiamo scoperto. Io ero convinto che avessi tolto il vivo voce altre volte.
1: No.
0: No, allora va bene così. Abbiamo
1: sempre parlato così.
0: Col vivo voce?
1: Uh-huh.
0: E allora l'abbiamo scoperto. L'arcano
2: ogni tanto qualcosa è buona fa.
0: E l'arcano è il viva voce, abbiamo capito che devi togliere il viva voce. Perché adesso arrivi bene, non dico non vibro. Parla un po' anche più forte.
3: Allora, pronto.
0: Adesso arrivo.
3: Piacere, mi chiamo Marco Roma.
0: Sei Marco Roma. Sì, arrivi autentico e viva, abbiamo scoperto. La colpa è mia, perché io in genere a tutti dico: guardate, quando siete in diretta non dovete usare il via voce, perché
3: ma io ho sempre usato il via voce, sempre, mai tu il telefono, lo richiamo con sul telefono, no, in 10 anni con la radio, mai.
0: Invece vedi qua da noi, da che metti il 17 viva voce da problematiche.
3: Allora, facciamo... sarà quello, sarà è sparito il vibra, allora.
0: Sì, rimetti il via voce, vediamo un attimo.
3: Ok, rimetto il via voce, aspetta.
0: Questa mattina in diretta le prove di Marco Roma.
3: Pronto? Sì.
0: Togli il via voce.
3: Pronto?
2: Sì, meglio.
0: Ti senti bene adesso?
3: È viva voce, allora.
0: È viva voce.
3: Allora. Via voce.
0: Con qualsiasi numero è il viva voce. Benissimo. Abbiamo scoperto questa cosa qui. Allora, abbiamo stamattina, evviva, abbiamo scoperto che il viva voce è quello che... Anche il capitano, glielo faccio togliere sempre al capitano in via voce, ma a chi? Io pensavo che tu, essendo un esperto di radio, avessi tolto il via voce invece. Bene, allora, la canzone di questa mattina è facile, è difficile, io ho fatto già tutti i saluti e tutto il resto. Perché siamo
3: allora, la canzone è difficile, ora ti dico il titolo.
0: Hai tolto il via voce perché non ti sento un'altra volta?
2: Sì,
3: perché devo leggere, Suavemente 2.0.
0: Soavemente 2.0. Giovanotti.
3: No. Giovanotti. Cantanti sconosciuti.
0: E allora, se è un cantante sconosciuto, che facciamo qua?
3: Questo è perché Leonora ha scelto questo, capito?
0: Ah, anche lei mo ci mette in difficoltà. Va bene.
3: Allora, solamente 2.0 è di Gaetano e Salvo Randazzo.
4: E chi no, Gianni Gaetano.
3: Gianni Di Gaetano ha scritto.
4: Bravo.
0: Quindi Gianni Di Gaetano
4: e Salvo Randazzo.
2: Suavemente 2.0.
0: Allora dobbiamo cercarla. Dobbiamo cercarla.
3: Basta che scrivi Suavemente 2.0.
0: Allora scriviamo.
3: Penso Suavemente 2.0 è risolto.
0: Ma 2.0 S.
3: Suavemente 2.0.
0: Vediamo se lo troviamo. Suavemente. Eccolo qui, Gianni Di Gaetano, Salvo Randazzo, l'abbiamo trovato. Allora, questa mattina calzini, costume e anche pigiama. Oggi siamo a Pontinia, vero?
3: Sì, siamo a Pontinia. Ecco. Oggi è Pontinia.
0: Togli le voce.
3: Aspetta.
0: Ecco qua.
3: Ok, come va adesso?
0: Adesso bene, va bene. Sì, abbiamo scoperto allora.
3: Perfetto.
0: Suavemente 2.0, okay. Io tra l'altro ho fatto analizzare la registrazione di mercoledì sera, che poi manderemo anche questa mattina al nostro amico Antonello di Radio Danto Radio, anche lui mi ha detto che c'è qualcosa che purtroppo, ahimè, non va nella tua voce, però nel complesso sì, non è che è inascoltabile, però per chi mette una cuffia o altro è bene che siamo al top. Allora abbiamo capito che il top è togliere almeno quando...
3: Pensa. Però negli altri telefoni c'è sempre stato, però questo è fatto,
0: questo qua, quello è troppo nuovo. E allora andiamo troppo con nuovo. Il vostro brano Suavemente 2.0, ragazzi, ci sentiamo alle 7:10 ma non abbiamo detto chi ci sarà mercoledì prossimo. O ancora non abbiamo
3: il no, sì, veramente c'era una novità, doveva esserci pure stamattina lui per i saluti, due minuti, solo che non ce l'ha fatta. Lui è Spadino.
0: Allora,
3: sì, Spadino.
0: Allora magari lo troviamo alle 6:50?
3: Chi lo sa, se mi chiama, comunque lui lo sa tutto, gliel'ho detto.
0: Ah, va bene, allora vediamo se c'è la diretta adesso. Arriva il brano 2.0, eccolo qua, ciao ragazzi. A più tardi.
3: A più tardi.
4: A più tardi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una buona giornata a tutti quanti voi. È un periodo che siamo praticamente presi dallo showdown. C'è stato questo evento a Silvi Marina. La volta scorsa abbiamo intervistato il presidente Sandro Di Girolamo, ma adesso abbiamo una degna sostituta, anche perché è una donna, sapete, le donne tirano sempre di più, insomma. Buongiorno Maria Pia.
2: Buongiorno.
1: Allora, si presenti, dica chi è lei là rispetto alla Federazione FISPI, che poi ci racconti un po' della sua vita. Soprattutto anche i nostri radioascoltatori vogliono sapere come lei è arrivata alla disabilità e poi insomma come sta risolvendo le sue faccende quotidiane.
2: Ok, allora io mi chiamo Maria Pia Lanni, sono in federazione da 8 anni circa, facendo delle attività sportive nel mio territorio, perché io sono di Cassino.
1: Cassino, infatti noi ci siamo conosciuti lì la prima volta.
2: Sì, esatto, con le attività all'università, perché a Cassino si è creata una bellissima realtà con l'università. E niente, lì il presidente Di Girolamo mi ha conosciuta.
1: Ti ha scoperto come
2: mi ha scoperta,
1: Paolo,
2: sì,
1: no?
2: Perché mi ha visto come una donna intraprendente, insomma, decisa, sicura, quello che si vede fuori.
1: Vabbè, noi facciamo vedere quello che si vede fuori.
2: E allora mi ha coinvolta per farmi fare questa esperienza a livello federale.
1: Ecco.
2: Attualmente io rappresento, sono un consigliere federale,
1: sì.
2: Per qualche anno ho fatto rappresentato gli atleti, ero rappresentante atleti in federazione.
1: Mi ricordo, ti votai io a quei tempi.
2: Poi ho smesso di giocare, ecco. Quindi questo titolo non lo potevo mantenere più e ho continuato comunque a creare sempre queste attività sul territorio, perché quando io sono entrata nello showdown, diciamo che era tutto, si sviluppava tutto al nord,
1: sì.
2: Tra Milano, Bologna,
1: si quasi lì. Cioè, Cassino era una delle prime città del sud-nord che era entrata.
2: Sì, perché alla fine ho pensato che fosse giusto
1: che anche il centro,
2: il sud cominciassero a creare.
1: Ad esempio Roma ancora non vuole showdannare per niente, ci fa dannare nello showdown.
2: Sì.
1: Mentre abbiamo visto una grossa ripresa del Napoli, il Bari, la Sicilia.
2: Sì, sì, questa è stata una bella conferma, perché oltretutto quando una federazione secondo me sposta gli obiettivi, i punti dove si possono sviluppare attività sportive, è importante, perché si va incontro anche al sud,
1: sì, certo.
2: Quindi non è che uno deve fare 1000 chilometri per andare, si deve spostare sempre da giù, sempre a nord, quindi sì. Cominciamo a spezzare, l'Italia è fatta in 3 parti,
1: sì,
2: no? Quindi
1: nord, centro
2: e sud. E io la prima cosa che mi ha colpito è stata questa. Niente, quindi ho continuato a collaborare.
1: Ma attualmente cosa fai per il cosiddetto le quattro paghe per il lesso, come le ottieni, signora?
2: In che senso?
1: Cioè, che lavoro fai?
2: Io faccio la centralinista alla società Autostrade di Cassino.
1: Ah, quindi sono tutti quelli Autostrade, perfetto.
2: Direzione Autostrade, Sesto Tronco.
1: Sesto Tronco, non
2: sì.
1: Tronco che è tagliato, ma Sesto Tronco.
2: No, il Sesto Tronco. Che è quello più lungo poi. Perché...
1: Quindi invece per il resto ti occupi di queste
2: situazioni. Il resto poi sono anche responsabile della sede dell'Unione Ciechi di Cassino.
1: Quindi sei la presidentessa?
2: No. Diciamo responsabile.
1: Responsabile perché
2: territorio.
1: Siete commissariati?
2: Sì, no, perché c'è il presidente a livello provinciale,
1: che?
2: Nicola Londino.
1: Non conosco.
2: E poi ci sono, ecco, la sezione di Frosinone ha creato sedi di rappresentanza, quindi a Sora e a Cassino.
1: Sì. Ah, quindi sei la distaccata,
2: sì.
1: Carabide ci sono.
2: Ognuno si occupa
1: del proprio territorio. Quindi sei la presidentessa della zona.
2: Rapporti con l'università sempre attivi,
1: certo.
2: Tra pari opportunità, collaboro con il CUDIR, il centro disabili e ricerca dell'Università di Cassino, e poi vabbè c'è la
1: diciamo
2: da poco mi sono iscritta anche all'associazione Angeli in Modo
1: poi di Cassino,
2: sì. E niente, poi c'è il mio quotidiano, io vivo da sola,
1: sì. Sposata,
2: divorziata. divorziata.
1: Divorziata.
2: E
1: l'ha vista come la testa?
2: Io sono diabetica.
1: Quindi se era così.
2: Sì, una delle conseguenze terribili del diabete. Quindi, a 18 anni.
1: Ah, 18, da 18, giovane, diciamo, però.
2: Sì, perché il diabete è comparso a 4 anni.
1: Ah, quindi tu sei diabetica, proprio sei nata quasi col diabete? Allora.
2: Quasi, perché io adesso ho 64 anni, sono 60 anni.
1: Che si riporta molto bene, anche ha detto dal mio vicino, che è una bellissima donna,
2: grazie.
1: Io non l'ho potuto vedere, però insomma, ecco. E, bene, allora diciamo che abbiamo molte cose in comune per dire che oggi non finisce qui il nostro incontro e che ci sentiremo ancora altre volte,
2: sì.
1: Sempre per sport, per altre cose, tipo questa cosa degli angeli, dovremmo spiegare cos'è, ma lo diciamo in un'altra puntata, perché ti siamo già fuori tempo massimo. Io ti ringrazio Maria Pia, ti auguro una buona giornata,
2: grazie,
1: e sempre con noi di Disabili International Radio, di RVD, Radio Voce nel Deserto, che è appunto una radio che fa sentire le voci quando sono isolate, sono deserti, che le mettiamo in più che altro in comune e in assemblea. Ciao, a presto.
2: Grazie.

0: ascoltare, tutto da seguire.
1: Ricordiamo immediatamente i nostri riferimenti, l'email magillaradioproduction@gmail.com. Sui social invece ci trovate all'indirizzo Spazi, quindi continuate a scriverci, ci fa tanto piacere, vi risponderemo attraverso la nostra redazione. Anche oggi siamo qui per ascoltare della buona musica. Oggi con noi c'è un gruppo, i Come On Experience, e in diretta telefonica con noi ci sono Fabio e Pierpaolo.
2: Ciao Max, ciao Dino e a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto Fabio, benvenuto Pierpaolo. Raccontateci un po' di voi, come è nata la passione per la musica, come avete mosso i primi passi.
2: La passione per la musica nasce lontanissimo, nasce fin dai banchi di scuola. Ci siamo e ovviamente nelle amicizie, chiamiamole di cortile se vogliamo, e siamo tre amici da una vita che condividono questa passione per la musica, questa passione sfrenata per la musica, e quest'anno ci presentiamo appunto con come Common Experience. Veniamo da diversi cambi di formazione, ma questa è quella, diciamo, che si è concretizzata maggiormente in questo nuovo progetto in cui crediamo moltissimo.
3: In più aggiungerei che il collante più forte è proprio quello di poter riuscire a scrivere insieme, avere ancora lo stimolo di poter proporre canzoni e testi nuovi. Questo ha fatto sì che comunque i progetti continuassero anche col tempo, nonostante l'età e tante altre cose.

0: In direttissima su Spazi, oggi con noi ci sono i Common Experience, ai quali vogliamo chiedere da dove è nato questo nome.
1: Ma partiamo da un fatto che è successo 5 anni fa, sottoscritto, che a causa di un incidente ha subito una disabilità, per cui da quel momento in poi che sembrava diciamo porre fine alla mia carriera musicale, comunque al mio hobby della musica, invece mi ha dato più forza, più energia, e sto vivendo adesso questo nuovo progetto come un'esperienza, e comune perché la vivo in comune insieme ad altri compagni di viaggio, di vita, e ha partecipato anche mia figlia, che è anch'essa una cantautrice, e hanno partecipato anche altri amici strada facendo, per cui è un'esperienza che condivido, e quindi la ritengo comune, perché appunto può essere interpretata in questo modo, diciamo così.
2: Adesso parliamo un attimino di questo progetto, di questo brano che ascolteremo alla fine della nostra chiacchierata. Lady, come è nato Lady? Di cosa parla questo singolo?
3: Lady è una traccia del nostro primo EP, che si chiama L'incertezza della prima nota. Come un po' tutti i nostri brani nascono da, soprattutto i testi, ma anche le musiche nascono da idee che Fabio partorisce perché ha questo dono che è veramente invidiabile. A questo dono di sognare le canzoni di notte e alla fortuna di ricordarsene, nasce appunto in questi sogni, poi viene plasmato dal contributo di tutti, e come diciamo molto spesso, noi portiamo nelle canzoni, cerchiamo di portare delle emozioni, delle storie, chi ci segue e chi ascolta il brano possa riconoscersi o riconoscere un particolare momento della sua vita e ritrovarsi appunto nel brano. E Lady, che appunto è il singolo che lancia questo nostro primo lavoro discografico, è un brano che appunto fa pensare a
1: da questa Venere che ognuno di noi ha una sua Venere, ognuno di noi ha comunque qualcosa che ritiene irraggiungibile o che ritiene in qualche modo la sua meta, per cui, riprendendo il discorso di Pierre, il nostro obiettivo è quello di trasmettere emozioni.
2: I Common Experience su Spazi, ci potete contattare tramite mail a questo indirizzo di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com. Come partecipare su Spazi è molto, ma molto facile, vero Dino?
0: Sì, confermo caro Max, è semplicissimo, basta inviarci un'email allegando il brano che si vuole presentare e un breve curriculum artistico. Siamo addirittura d'arrivo, il tempo stringe, siamo davvero agli sgoccioli, quindi passiamo immediatamente il microfono a Fabio e Pierpaolo per la presentazione del brano e per i saluti finali.
3: Grazie Max, grazie Dino, ringraziamo tutti gli ascoltatori. Vi invitiamo a seguirci sui nostri social network, noi siamo presenti sia su Facebook come Common Experience e anche su Instagram, sempre come ci potete cercare sempre come Common Experience, col nome Common Experience.
1: A questo punto vi lasciamo all'ascolto, rinnovando i saluti del nostro brano Lady.

0: Wacci wari wari. E chi abbiamo in linea stamattina? Buongiorno. Chi abbiamo in linea? Buongiorno, buongiorno.
1: Circolare a tutti i nostri 20 spettatori, telespettatrici.
0: Ti sentiamo un po' piano. Perché parli così piano? Vuoi essere romantico?
1: Dico piano, ma sale lontano.
0: È la parola del capitano. Oggi dobbiamo fare un applauso a Gina, ma non c'è Gina perché

0: ci ha scritto proprio a tarda notte, ha detto che deve fare gli esami a scuola e poi finisce, dalla prossima settimana sarà disponibile per noi, quindi se c'è qualcuno che vuole venire in diretta può venire insieme al capitano. Noi con la signora Claudia non la chiamiamo perché non sappiamo se si sveglia oppure no, quindi se è lei che ci chiama va benissimo, la richiamiamo. E intanto vabbè, poi eventualmente se non ci chiama Claudia chiameremo Marco. Che dici tu? Chiamiamo Marco?
1: Marco è pronto per la sua vendita di oggi.
0: Non ho capito. La vendita è a Pontinia. Pontinia oggi è intorno a Pontinia. Allora, scegliamo subito un brano, capitano.
1: Eh sì. E allora, nella serie gli esami non finiscono mai.
0: Gli esami non finiscono mai?
1: Peppe Cesena ce li ricorda con la canzone.
0: Con la canzone?
1: Fai tu.
0: Notte degli esami?
1: Ma sì, notte giorno.
0: Notte degli esami. Allora, venditti, notte degli esami. Vediamo se ce la mano. Venditti. Vediamo se ce la mano. Eccola qui, notte prima degli esami.

0: notte prima degli esami, caro capitano. E abbiamo un messaggio che è arrivato da parte di Ernesto.
1: Ernesto, il nostro siciliano doc.
0: Allora sentiamo il messaggio di Ernesto, cosa ci dice.
2: Buongiorno Giuseppe Cesena, buongiorno a tutte le radio, buongiorno a tutti gli amici che sono allo studio. Salutiamo Marco, salutiamo Laura, salutiamo Nicola, salutiamo la Paperoncino, Dennis, salutiamo Carmen, salutiamo tutti e tutti, salutiamo Lucia. Salutiamo tutti e tutti, amici carissimi, buona giornata. Che sarà nella mia vita? Vorrei ascoltare questo brano, Che sarà nella mia vita. Buongiorno a tutti.
0: Che sarà? Vuole sentire Che sarà, capitano? Allora gli facciamo sentire sto brano, che dici?
1: Sì, te lo ricordi? Che sarà, perché sarà?
0: Che sarà? No, quale sarà quel che sarà? Vuole sentire solamente Che sarà?
1: Sì.
0: Che sarà, ricchi e poveri?
1: Ricchi e poveri.
0: Ecco. Eccolo qua.

0: Eccoci qua, sarà quel che sarà. E riprendiamo il capitano. Se è tornato.
1: Sono
0: Capitano,
1: qui.
0: ci sei? Sì. Anche tu, mi raccomando, non facciamo le scoperte che abbiamo fatto con Marco dopo un mese di intrugli. Abbiamo capito che era la viva voce che gli faceva sentire la voce molto peggiorata. Vabbè, ma.
1: Dice, quando c'è viva voce, no, no, boh, pa.
0: Buba, buba. È vero, però effettivamente sta viva voce rovina, prende più azioni e quindi fa le parti microfoniche, le fa un po' così. Bene, allora abbiamo il nostro amico
1: Benizia!
0: Dennis, che cosa ci dirà?
2: Condividi media, pulsa, messaggio
1: Ci
2: vocale,
1: dirà
2: sbloccato, 1 minuto
1: qualcosa
2: 12
1: sul
2: secondi, 5 giorni
1: tennis.
2: alle ore 20:12, ascoltato.
0: Allora, eccolo qua.
2: Condividi fotocamera, pulsa, condividi messaggio vocale, durata.
0: Eccolo qua, sentiamo Dennis cosa ci dice.
1: Eccolo,
0: Eccomi.
1: eccomi.
0: Eccomi, eccomi.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sì.
1: Qua Dennis, naturalmente. Una buona mattinata a te, Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto anche in questo venerdì.
0: Venerdì.
1: Saluto inoltre tutti gli amici che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata, dal primo all'ultimo. E questa mattina ti vorrei richiedere Stella stai
0: Ah.
1: di Umberto Tozzi. Bene, ti ringrazio e auguro a tutti un buon fine settimana, purtroppo molto molto molto caldo e afoso, ma sì, afoso soprattutto. E niente, ci sentiamo
0: Lunedì.
1: lunedì. Ciao
0: Ciao,
1: e
0: ciao.
1: grazie mille.
0: Ciao, arrivo Stella, stai.

0: E allora siamo soli io e il capitano in questo mattino del 26.
1: Siamo soli noi, io, mamma e tu.
0: Ah, allora vuoi sentire sto brano tu?
1: Ho detto ricordare alla maniera napoletana. E quando si spiglia, mine si spiglia da soli.
0: Sì.
1: Mettevano sempre la sorellina dietro, oppure si spiglia sempre io, mamma e tu. Mettevano... Doveva stare sempre in...
0: In tre.
1: Supervisore!
0: Dovevano essere sempre in tre.
1: Certo, che così uscire.
0: Così?
1: Io, mamma e tu. Geniam, poi tu vedo.
0: Vabbè, allora la facciamo sentire, dai.
1: Facciamo sentire?
2: La stai cantando.
0: Io, mamma e tu. Vediamo chi ce la canta. Aspetta, qua c'è Gianna Nannini.
1: Morde la lingua.
0: Questa è Gianna Nannini. Io, mamma de, e tu. No, non dice che non me la fa sentire. Perché non me la fa sentire?
1: Perché io, mamma de, tu. Più, non te ne trovo più.
0: Parla di America e basta. Allora, abbiamo Renato Carosone, io, mamma de, e tu.
1: Se ce la grande Renato.
0: No, ci ha mandato qualcosa Renato Carosone. Sentiamo così e poi lo commentiamo.

0: Abbiamo ascoltato questo brano, Storta va, dritta viene.
1: Esattamente.
0: Perché io mi ha detto non è arrivato. Ci ha proposto.
1: Ma si vede che stanno in sciopero. Oppure il caldo, non vogliono uscire.
0: Cazzo,
1: no, abbiamo 25 gradi primi.
0: Come fai a 25 gradi? C'è sull'aria già.
1: Io ho inventato tutto.
0: No, perché qua abbiamo 23 gradi, però c'è l'aria condizionata, ci sta alle 3:30.
1: Noi abbiamo ascoltato alla nostra aria condizionata i ventilatori di Capitano.
0: Ah, ventilatori del Capitano. Che sono...
1: Vediamo qua, ormai spendo tutto, vediamo quando... Alexa, che temperatura? Casta! 8,9 gradi. Sentito?
0: Quanto? 28?
1: 28, tutto chiuso, anche le finestre, tutto serrato.
0: Però
1: ora di aprire, ora quasi facciamo un forno.
0: Qua sono 28 gradi, ho sentito, 28. Ebbè, pure da me 28, c'erano le 3:30, quindi adesso siamo a 23.
1: Ma è piaciuto dentro.
0: Sì, adesso bisogna aprire.
1: Ma no, sto bene, però sto sudando.
0: No, con 28 gradi ci si riesce ancora quando uno dorme.
1: Fra poco fa caldo.
0: Fra poco farà caldo, sì, soprattutto.
1: Vabbè, comunque non ci possiamo tenere, meno male che abbiamo questi mezzi meccanici.
0: Aspetta che ci è arrivato un messaggio con un saluto, vediamo
1: Giuseppe Verdi.
0: Francesco. Francesco di Radio Team 2000, dice un saluto da lui.
1: Saluto da dove
0: dalla Sardegna, Radio Team 2000, Radio Oristano Centro, Radio Corallo. Sono tre radio che gestisce il nostro amico Francesco Urro, al quale facciamo un saluto e anche un applauso. Luglio, ieri però mi pare, ieri abbiamo mandato la canzone Luglio, l'altro giorno l'ho mandata in anticipo, dice, però la mandiamo un po' prima di Luglio, la mandiamo già a giugno. Luglio,
1: io avevo detto urlo, no?
0: Urlo, vuoi l'urlo? Vuoi l'urlo?
1: No, mandiamo un saluto a Urlo.
0: Un saluto, quello era l'urlo di Hassan.
1: Noi dovevamo trasmettere dalla Sardegna.
0: Dalla Sardegna, sì.
1: Mamma mia, a Cannonau lui, ma a Cannonau
0: il... No, non credo, assolutamente no.
1: Nelle bordate di Cannonau,
0: ecco.
1: I cannoni.
0: Allora, dedichiamo, a proposito, vi ricordiamo che alle 6:03:04 manderemo la puntata dell'altra sera...
1: Il giorno di Passatura.
0: Delle interviste di Marco, sì.
1: E abbiamo, Marco Roma,
0: di Marco Roma,
1: e intervistato a?
0: È intervistato a? Chi è intervistato?
1: Andreotti.
0: No, chi è Andreotti? No.
1: Non è di Roma.
0: Ha intervistato Tommaso 40, che ha partecipato a Tu sì che vales, e quindi ci ha raccontato
1: Tommaso con i suoi 40.
0: No, con i suoi 40. Tommaso 40.
1: Tommaso 40 ladroni.
0: No, povero uno.
1: No, 40 che è 40?
0: 40 è sì, il cognome, 40, si chiama 40. Tommaso 40.
1: Civico 40. Tommaso abita al Civico 40.
0: Potrebbe abitare al Civico 40, però insomma...
1: Non si sa, non possiamo dirlo, per la privacy noi diciamo tutto.
0: Allora faremo ascoltare l'intervista di Tommaso 40, che è partita... alle 20 di sera, come si chiama la trasmissione del mercoledì, 20 di sera per 20 minuti.
1: 20 di sera, è lui che dice i numeri 40, noi diamo tre numeri in diretta, 3721.
0: Come 3721? Ho giocato tre numeri all'otto, voi sentite.
1: Lui è Tommaso 40, io sono capitano che dei numeri.
0: Vabbè, allora 3721.
1: 3721, mettiti 5 euro sulla ruota di Milano.
0: Milano, allora aspetta che probabilmente ci ha mandato un nuovo messaggio Francesco, vediamo.
1: Francesco 40.
0: Ha detto che da loro si beve la vernaccia.
1: Vabbè, l'importante è che si beve in compagnia.
0: Chi ne sono, un ladro, una spia. Vabbè, e allora noi mandiamo un brano di...
1: Lo sai in Francia hanno vietato di bere per il caldo?
0: Sì, l'ho sentito. Perché
1: in Francia vietano di vendere gli alcolici. Proprio... E dice, fa caldo, non dovete bere, vietiamo gli alcolici.
0: Vediamo gli alcolici. E allora noi ci...
1: In Giappone che fanno invece?
0: Li bevono.
1: Che fanno? In Giappone hanno detto, siccome fa caldo, non venite in ufficio con giacca e cravatta.
0: Ah, e venite? Come?
1: Con
0: la t-shirt. E allora?
1: Comunque per gli amanti dei costumi, i ragazzi, qual è il costume che va di moda con il colore di quest'anno? Verde e le sue sfumature.
0: Verde, costume verde. E allora?
1: Costume verde, le sue sfumature e il colore che va quest'anno.
0: Sì. Barbera e champagne.
1: Ho comprato il verde pisello, forse.
0: Verde pisello. Oh. Sentiamo Barbera e champagne. Visto che ci ha parlato la vernaccia, il nostro amico Francesco.
1: Vernaccia.
2: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Oh, allora questi è un accordo Italia-Francia, capita questo? Che deve... Sì.
1: Francia, e noi rispondiamo con temporali.
0: Corrispondiamo con...
1: Con il tempo dei Pantarotti di Napoli.
0: Ah, c'era lo champagne. Cioè, questi hanno passato tutta la notte per brindare al loro amore che era finito. Con...
1: Allora amore con champagne
0: E Barbera. Insomma.
1: Barbera sarà una donna, forse noi abbiamo sposato chissà se questa Barbera è una donna.
0: Cioè, Barbera è una donna e champagne è un uomo.
1: Esatto, e lui ha fatto la caricatura Barbera Champagne.
0: No, erano due uomini che si brindavano.
1: Tu la vedi così, tu hai quell'inclinazione, la vedi così, io ho un altro tipo di inclinazione, la vedo così. Certo,
0: Erano due uomini che brindavano e loro.
1: perché eri presente? Eri lì?
0: No,
1: Ma
0: perché
1: tutti
0: dice.
1: l'hanno detto così per fare prima, diciamo, ma erano due signori incognito.
0: Erano due signori che hanno passato la notte
1: È una
0: per
1: coppia di incognito.
0: ricevere. Cioè, poi sono stati fino alla mattina.
1: Diciamo che sicuramente erano fluidi, erano due persone fluide.
0: Ma
1: Uno era
0: fluide.
1: uno champagne, uno era fluido come stenta,
0: Flutto.
1: come vino, come champagne, come bollicine. Poi champagne non è che va tanto d'accordo ultimamente, però è cambiato questa inclinazione, no?
0: No, io
1: Io mi
0: piace.
1: ricordo una canzone che è stata fatta anche sullo champagne.
0: Sì, c'è?
1: Moët Chandon.
0: Mo Chandon, no, Dom Pérignon.
1: Don Perignon, Moët Chandon. Vabbè, questi fanno champagne. Va bene, noi facciamo Moët Chandon e Moët Chandon.
0: No, adesso la troviamo Don Perignon, così.
1: Don Perignon, ragazzi, allora qua i nostri professori che oggi sono assenti perché devono continuare il loro lavoro, salutiamo la nostra marcia.
0: Eccolo qua, Don Perignon, la canzone di
1: E il nostro
0: Stefano.
1: professore
0: Fanò. Eccolo qua, Don Perignon, eccolo qui.

0: Ecco qua, era il Don Perignon, caro capitano, ed è
1: Don
0: arrivato.
1: Perignon, le bollicine correvano gli anni 2020,
0: Sì, 3:24.
1: 20,
0: 23:24.
2: Messaggio vocale, grazie. 33
1: 2024.
2: secondi,
1: Sì.
2: 5, 55,
1: E chissà dove
2: 22.
1: saremo nel 2026 a festeggiare l'anno.
0: E
1: Non si sa,
0: allora,
1: ve
0: non
1: lo
0: si sa.
1: faremo sapere.
0: E allora sentiamo Ernesto cosa dice.
3: Buongiorno Giuseppe Cesena, a te e a tutte le radio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, salutiamo lo zio Totò, salutiamo Marco, salutiamo Celeste, Lucia, salutiamo Peroncino, salutiamo tutti e tutti. Buona giornata, che sarà nella mia vita? Grazie, grazie,
0: Te
3: vuoi
0: l'abbiamo.
3: ascoltare? Che sarà nella mia vita? Bravo Stefano, bellissimo brano.
0: Ah, quello è Perignon. Vabbè, che sarà della mia vita? L'abbiamo già mandato, però, Ernesto, e quindi.
1: Ma c'è una questione di boccato di costa sempre della vita. La vita è bella!
0: La vita è bella. Mandiamo questa perché sono le 5.
1: Andiamo, Rocco Renato, è la vita, è la vita!
0: Sì, diciamo che è la vita, la vita, la vita è bella. Manderemo questa.
1: Che anno correva? Non mi ricordo che anno era quella.
0: E probabilmente sarà anni 80. Eh sì,
1: Anni 80.
0: allora salutiamo la nostra Gina che stamattina è andata a
1: C'ha da
0: fare 10 anni.
1: fare 2 settimane e ha vinto il premio assenza dell'anno. Due assenze consecutive ha fatto. No, l'ha stando a cantare, tre ha
0: E
1: fatto,
0: si è
1: non mi ricordo.
0: fatto un po' di concerti, poi gli esami. L'avremo sicuramente ven venerdì prossimo, che già sarà il 3 luglio, venerdì prossimo, cari ragazzi.
1: 3 luglio e apprestiamo alla festa della presa della Bastiglia. Appunto,
0: La Bastiglia è il 14 luglio, quindi insomma, la
1: noi
0: Bastiglia.
1: faremo il prima la festeggiamo l'America.
0: Non so.
1: E noi quest'anno non festeggeremo l'America perché l'Italia e l'America stanno un po' a rotto di cuffie.
0: Sì, sono un po' rotto di cuffie.
1: Non si vogliono fare foto insieme. Sono, da quando non c'è più la Polaroid è diventato un casino queste foto.
0: Il presidente ha detto alla Meloni, ce le ho
1: Il
0: fatte
1: presidente ha detto tu vuoi la foto con me?
0: per
1: No.
0: pietà, per pietà te la
1: Che
0: faccio fare la foto.
1: per pietà faccio fare la foto, ma
0: Per il resto.
1: noi risponderemo che chi sta per 4 anni si sa chi sta fa foto.
0: Bene, e allora l'ora tripla è arrivata stamattina.
1: L'ora tripla,
0: Tripla è arrivata
1: l'ora tripla, quando arriva
0: è
1: senza trippa noi
0: arrivata
1: arriviamo
0: l'ora
1: tutti quanti, voi tutti quanti felici di cantare l'ora tripla, sai perché? Sai com'è? È
0: sai
1: la
0: com'è.
1: radio di Cesena!
0: Abbiamo arrangiato non male. Va bene,
1: È
0: allora.
1: un capitano. Avete sentito in anteprima nazionale le
0: Nazionale.
1: note suonate?
0: Nel capitano. E
1: Ma
0: allora.
1: noi che facciamo? Noi rispondiamo con un altro pasticcione!
0: Salutiamo Raffaele il pasticcere. E la vita è la vita.
1: Pasticcione
0: E
1: che
0: la
1: con
0: vita è la
1: questo
0: vita,
1: caldo i
0: Cochi e
1: suoi dotti
0: Renato.
1: sono ancora più buoni!
0: Eccola qui, è la vita, ciao.
1: Salutiamo!
0: Eccola qui. Il brano per Ernesto scelto dal capitano, visto che avevamo mandato già che sarà. È la vita, che
1: Sì,
0: sarà?
1: siccome abbiamo messo, mettiamo un altro tipo di vita.
0: Che sarà? Che sarà? È la vita, ciao capitano.

0: 20 di sera e pochi secondi dopo le 20 siamo qui con Marco Roma e con un numero, un grande numero che viene insieme a noi con Marco, Tommaso 40. Buonasera ragazzi.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ecco, e Marco dov'è? È sparito Marco.
2: Così, pronti.
0: eccolo qua.
2: Ma potrei non sparire nella mia creazione.
0: Nelle tue creazioni. Un applauso a Marco 40 e un applauso anche a Tommaso 40 e Marco Roma che sono con noi. Buonasera a 20 di sera. Allora, che ci raccontate ragazzi di bello?
2: Tanto che allora, grazie che ha accettato il nostro invito. Siamo in diretta nazionale, anche se non si vede, non però si sente. Sì, 100 radio ti ascolteranno anche il registrato da domani in poi fino a lunedì.
0: Certo.
2: Andrà in onda. Quindi grazie che ha accettato il mio invito. Grazie Tommaso.
1: Ah, figurati, per me è un piacere.
0: Bene.
2: Ho seguito tutto il tuo percorso e prima di cercarti mi è piaciuto tantissimo, anche perché hai partecipato in un programma che a me piace tantissimo, che è Tutti Cavares. Mm-hmm. E io un sogno ce l'ho sempre avuto di partecipare a quel programma, col canto, e speriamo che vada. Speriamo. E niente, io vorrei parlare proprio di quel programma lì, di come sei partito, da come è venuto quel desiderio di quel programma, perché ti è piaciuto quel programma o perché volevi emergere per farti conoscere per i tuoi doti musicali?
1: Allora, diciamo un po' entrambe le cose, nel senso che poi tramite, appunto, io nasco in una famiglia di musicisti, quindi in realtà una collega di mio padre ha detto: ma perché non provate ad andare voi tre, così proponete, diciamo, un bel esempio, un quadretto familiare, un simbolo di amore per la musica, di passione per una cosa comune. Quindi poi io mi sono ritrovato lì, che ero ancora minorenne, perché avevo ancora 17 anni, portando appunto una canzone che mi fece conoscere mio nonno all'epoca, quindi che era la leva calcistica della classe del 68 di De Gregori, sì, che mi colpì da subito. Quindi diciamo abbiamo deciso di portare poi quella canzone proprio per rappresentare un po' sia la bellezza della musica italiana in generale, e poi anche un bel quadretto familiare in cui si condivide arte e musica. Quindi poi da lì, diciamo, è stata la prima esperienza un po' più seria, anche perché poi mi sono ritrovato in finale, quindi anche in diretta TV, quindi insomma è stato una bellissima occasione, una bellissima esperienza. Poi mi sono trovato perfettamente con un grandissimo lavoro di tecnici, di fonici, insomma mi hanno fatto sentire molto, molto a mio agio, sebbene fosse la mia prima esperienza, insomma mi sono trovato molto bene.
0: Bene, allora
2: come sei arrivato in classifica finale?
0: Marco, ricordiamo un attimo il numero di telefono per chiamare. Allora, 351 81 11 081, se volete fare una domanda in questo momento al nostro Tommaso 40. Quindi 351 81 11 081, se volete mettervi in diretta con noi. Vai.
2: Ok, se qualche radioascoltatore volesse parlare con Tommaso 40, telefoni e gli faccio qualche domanda, dei saluti a questo numero qua, come tutti i mercoledì sera. E la mia domanda era: come sei arrivato in classifica finale? Che posto sei arrivato?
1: In realtà non lo so, se devo essere onesto non ne ho idea, non so neanche se in quell'edizione ci fosse una classifica generale. Io so soltanto che sono arrivato in finale e eravamo divisi in gruppi da quattro. Io da quel che ricordo ero nel gruppo con poi il vincitore che era Andrea Pais, se non sbaglio, il mago. Era un mago comico. Niente, quindi in realtà non mi ricordo precisamente quanto sono arrivato, sinceramente. Però insomma io l'ho fatta proprio, essendo una prima esperienza, l'ho fatta proprio come stimolo per partire, per farmi insomma un po' di esperienza.
2: Hai assaporato, hai assaggiato nella finale, cioè hai sognato anche, diciamo, tra virgolette, una vittoria?
1: Ho sognato sicuramente, vabbè, poi quando sei lì ovviamente punti a quello, anche se appunto io lo facevo ed ero alle prime armi, però quando sei lì, insomma, io in realtà ero molto contento di essere comunque in diretta su Canale 5 in prima serata, nel senso che diciamo mi faceva molto piacere essere lì poi con le persone con cui sono cresciuto, quindi era un ambiente molto che mi faceva sentire a mio agio, quindi diciamo la vittoria non era il mio unico scopo, però ovviamente avessi vinto insomma mi sarebbe piaciuto molto,
2: perché la finale in diretta poi è stato comunque andava registrata. Quante puntate hai fatto insomma
1: ho fatto due puntate, quindi la puntata che abbiamo registrato l'estate, che è andata in onda ad ottobre 2020, e poi la puntata in finale che era più o meno novembre 2020, quindi la puntata di novembre 2020 era in diretta, e lì ho portato Amore che viene, amore che vai di
0: André.
1: Fabrizio De André.
0: Sì.
1: Sì.
2: Bellissimo, bellissimo. E lì hai sempre con i tuoi genitori, pure la finale. Fatto con loro.
1: Sì, sì, sì, sempre con i miei genitori abbiamo deciso di portare appunto questo quadretto familiare. Ora infatti suoniamo anche, facciamo un po' di concerti anche in trio, insomma, con questa formazione.
0: Quindi, funziona il trio? Cioè tu sei al... pianoforte?
1: Io sono pianoforte e canto, e poi ci sono i miei genitori invece che suonano il violino entrambi. Ah, diciamo, io mi esibisco più con il quintetto d'archi, con il quartetto d'archi, che sì. Hanno un quartetto d'archi, i miei genitori, che si chiama Quartetto Pessoa, con cui collaboro spesso, facciamo pezzi miei, facciamo brani di Morricone, ora ultimamente abbiamo suonato domenica al Quirinale. Alle 11.50 per i concerti della domenica del Quirinale alla Cappella Paolina, un luogo molto bello. E insomma, ora stanno uscendo altre cose. Parteciperemo al Mito Festival a settembre. Due concerti in quintetto a Torino e Milano, una rassegna di musica classica molto importante. E questo, insomma, quindi ora abbiamo tante cose in ballo.
0: E noi
2: hai
0: abbiamo
2: fatto il Summer a Piazza del Popolo adesso, giusto?
1: Ho fatto il Team Summer Hits con Eddie Brock. Io collaboro come violinista con Eddie Brock ormai da due anni.
2: Lì stavi col violino, giusto? Stavi
0: quindi suoni il violino, ma suoni anche il pianoforte. Quindi tutte e due.
1: Suono il violino, suono il pianoforte. Sì, mi piace spaziare tanto. Con gli strumenti, diciamo che sono stati i miei giocattoli fin da quando sono bambino.
2: Noi ma tu hai fatto conservatorio o hai imparato, diciamo, a casa con i tuoi genitori?
1: Io sono partito con i miei genitori, in particolare con mio padre, a studiare all'età di 6 anni, e poi ho fatto il conservatorio in violino, violino classico a Roma, e poi sto frequentando anche il St. Louis, dove faccio songwriting, che è un indirizzo invece più per musica leggera.
0: Abbiamo in sottofondo il tuo brano che si intitola Bilico.
1: Sì, è l'ultimo uscito, un mese fa ormai.
0: Sì.
1: Un brano che ho scritto e registrato per quintetto, quindi pianoforte e quartetto d'archi.
0: Ecco, l'abbiamo in sottofondo, lo stiamo facendo ripetere più volte in questa trasmissione, in modo che poi lo ascolteranno anche i nostri radioascoltatori.
2: Quanto è stato più facile, diciamo, essendo che i tuoi genitori comunque sono musicisti, quanto ti sei trovato avanti a differenza di un altro che parte da bambino? Quanto è stato diverso comunque l'approccio con la musica?
1: Sicuramente ho respirato sempre in quell'ambiente e non ho mai avuto diciamo quel conflitto che ogni tanto avviene quando un genitore si sente dire dal figlio di voler fare musica, perché comunque non è un mondo facile, è un mondo purtroppo dove è, diciamo, sempre più precario, viene visto la musica come se fosse un hobby, e diciamo la cosa più difficile è farla diventare poi un lavoro. Io diciamo ho sempre avuto il sostegno, quindi dal punto di vista musicale sono stato facilitato, in quanto ho frequentato sempre ambienti musicali, amicizie musicali da sempre, quindi è un ambiente fertile per quanto riguarda anche la mia ispirazione artistica. E poi dal punto di vista sicuramente anche del sostegno e dell'appoggio che mi hanno sempre dato, quindi hanno sempre creduto in me stesso e in me, quindi quella è la cosa poi che secondo me è di cui mi ritengo fortunato, ecco, insomma.
0: Essere nato in una famiglia che già è musicale, è diverso, che
1: esatto.
2: Ma Tommaso mi ha detto in privato, ha detto che lui ha anche la tromba adesso, sta suonando anche la tromba, sì, oltre a tutti, no, gli, sì, strumenti.
1: Vorrei imparare, mi sono fatto regalare un paio di mesi fa per il mio compleanno la tromba, proprio perché non mi bastano gli strumenti che suono, voglio nuovi stimoli. Penso che ogni strumento sia un modo diverso
0: di approcciarsi
1: alla, certo, musica, quindi mi può dare nuovi spunti, nuove ispirazioni per creare nuova musica, insomma.
2: Ma tu li suoni tutti quanti nello stesso tempo, gli stessi orari, o c'è uno strumento dove tu suoni di più, dove tu il tuo cuore va di più?
0: Allora, il pianoforte di notte non lo può suonare, a meno che non c'ha quello elettrico, quindi giustamente
1: il pianoforte non posso suonare. No, beh, io penso Marco intenda proprio dove mi sento più me stesso, dove
2: sì, sì, sì, più te stesso, sì.
0: Devo dire la verità, guarda, Tommaso, che anche i violini danno fastidio, però
1: cioè, no, ma infatti di notte, guarda, di notte quando devo suonare di sera suono la chitarra arpeggiata piano piano, quindi non si sente.
0: Sì, perché anche i violini danno. Io ricordo, perché anch'io ho fatto parte un po' del conservatorio, ricordo che c'erano gli amici miei che suonavano il violino quando facevano quelle scale. Mamma mia, dico, ma almeno quando si riposa il pomeriggio non si può dormire, eccetera, eccetera.
2: Vabbè, no, Tommaso sa quali sono gli orari degli strumenti, penso, quando li deve suonare.
1: Certo. No, vabbè, sì. Io diciamo mi trovo, io mi sento me stesso quando faccio le mie canzoni, quindi a prescindere che mi accompagni con il violino o con il pianoforte, io quando eseguo canzoni mie mi sento di poter dare un messaggio, mi sento di poter esprimere quello che ho dentro, sicuramente rispetto a fare l'esecutore. Quindi quello, mi piace molto suonare i miei pezzi, a prescindere che sia con la chitarra o con il pianoforte.
2: Volevo tornare in precedenza al programma che hai fatto, perché una domanda non te l'ho fatta, sono curioso. Sì. Tu praticamente hai fatto il provino con i tuoi genitori, giusto? No?
1: Sì.
2: Dopo quanto tempo loro ti hanno comunque chiamato? Perché comunque milioni di persone, quanta gente fa i provini?
1: Beh sì, tantissime persone. Io, guarda, feci un provino online, penso a giugno.
2: Sì.
1: Ti sto parlando, ti sto mettendo sempre l'ipotetico perché ormai sono passati 6 anni, sì. Quindi fatto a giugno e poi ci hanno chiamato per registrare che era luglio, quindi in realtà non è passato tanto tempo.
2: Cioè, hai fatto un provino dal vivo, diciamo, con la redazione dopo?
1: Sì, esatto, sì, poi fatto un provino dal vivo.
2: E da lì dopo quanto tempo hai saputo che avresti partecipato?

0: fatto i complimenti, hai capito che saresti andata avanti o sarebbe finita là?
1: Ma sì, nel senso, non l'ho capito se sarebbe, se, cioè, nel senso, non avevo la certezza di poter passare, però diciamo, la cosa bella è che io mi sento di dare, insomma, basta essere soddisfatti di se stesso, io di se stessi della propria prestazione, io potevo anche non passare, ma qualora fossi stato consapevole di aver dato tutto me stesso, e in quel momento lo ero, in quel momento eravamo consapevoli, i miei genitori ed io, di aver
2: Più
1: portato tutta la
2: 3
1: nostra
2: 9 3
1: emozione sul
2: 8
1: palco,
2: 9
1: quindi
2: 1 8 6
1: non
2: 5
1: vedevo la
2: 7 6
1: questione
2: 4.
1: sinceramente, quindi non quindi poi non mi sono fatto parecchi problemi
2: Voce
1: su
2: non attiva.
1: stato preso o no. Io sono una persona che tende ad accettare tutto quello che avviene, e sono molto fautore insomma, del crearmi le possibili occasioni. Quindi, se una cosa, se in una cosa ci credo, prima o poi arriverà.
0: Hai detto bene, perché io non penso che sia una fine o una sconfitta, ma è sempre un inizio, perché
2: Allora,
0: tanti personaggi e famosi, cantanti famosi,
2: un
0: sono
2: attimo,
0: stati rifiutati.
2: Marco, un attimo,
0: Ma
2: ricordiamo
0: poi
2: il
0: sì.
2: numero perché qualcuno stava chiamando a questo numero che tu hai chiamato erroneamente.
0: Ok.
2: 351 81 11 081. 351 81 11 081. Se volete fare qualche domanda al nostro amico Tommaso 40, ecco, perché hanno chiamato sul 320 dove si è in diretta
0: Ok,
2: adesso,
0: ok.
2: ecco, perché
0: Sì.
2: bene,
0: Ma
2: allora.
0: dicevo a Tommaso 40 che praticamente tanti artisti, tanti cantanti famosi, musicisti, non è che al primo programma sono stati presi, comunque non hanno mollato e sono continuati ad andare avanti. Come penso come te, la stessa cosa, non è che tu sii cavale, se sarebbe stata la fine. Io penso che avresti
1: Certo.
0: combattuto nei tuoi sogni,
1: Ma sì,
0: quelli.
1: assolutamente. Assolutamente. Io, insomma, come ti ho detto, penso se credi davvero in una tua capacità, il modo per arrivare, ci sarà. Sono di questa idea.
0: Qual è il consiglio che ti danno i tuoi genitori?
1: Consiglio che mi danno i miei genitori è di. Io ho imparato da loro la costanza. Diciamo il volersi mettere sempre in discussione, il volersi sempre migliorare, e quindi accettare anche i consigli che dà un ascoltatore esterno, ed emozionarsi quando si suona, quando si comunica, quindi insomma vivere quello che si sta facendo.
0: E credo che gli hai dato tante soddisfazioni ai tuoi genitori, perché se sei arrivato fino a dove sei adesso, oltre grazie a loro, ma anche al tuo talento che hai innato proprio.
1: Io sì, poi diciamo che poi la bellezza di quello che ho è che poi riesco a condividere anche questa mia parte con loro, quindi io sono per sempre debitore della passione che mi hanno trasmesso, quindi diciamo sono contento di renderli orgogliosi, ma vorrei fare sempre di più, insomma.
0: Io
2: Allora.
0: credo che comunque sul fatto degli strumenti musicali, oltre che comunque loro ti hanno dato tanto, conservatorio, però anche un dono che viene naturale, perché non tutti possono suonare quello che fai te, comunque alla fine tanti
1: No, ma
0: strumenti
1: certo, sì,
0: sono
1: questo.
0: doni. E cioè, il tuo sogno nel cassetto, quale sarebbe?
1: Il
0: Cosa
1: mio sogno
0: vorresti
1: nel
0: veramente?
1: cassetto è fare un concerto allo Stadio Olimpico.
0: Un concerto tutto tuo.
1: Un concerto tutto mio allo Stadio Olimpico, sì. Sì, diciamo, allo Stadio Olimpico ci ho già suonato nel 2023 con i Pinguini Tattici Nucleari, però vorrei appunto fare un concerto con un mio progetto, con pezzi miei, insomma.
0: Musicale o voce anche?
1: Ma entrambi, se si può fare entrambi.
2: Allora,
0: Bene, bene.
2: abbiamo una diretta, il nostro Damiano che vuole parlare con il nostro Tommaso. Eccolo qua. Damiano, ciao.
3: Buonasera Tommaso. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Ecco qua.
3: Guarda,
2: Allora.
3: ti ho visto a tutti i bares.
2: Ah, lui, ti ha visto lui, capito? È uno di
1: Ma
2: quei
1: dai.
2: degli ascoltatori,
1: Ma
2: ma
1: dai.
2: l'hai pure votato forse, oppure no?
3: L'ho votato, vabbè, da casa no, però comunque mi è piaciuto.
2: Ah, ti è piaciuto, bene, bene.
1: Grazie, grazie mille.

0: Allora, grazie caro Damiano, un applauso a te, ma anche un applauso ancora al nostro Tommaso.
1: Grazie.
2: Un applauso a voi, a tutti quanti, a te, a Marco, belle persone, sempre
0: in forma.
2: Sempre in forma.
0: Grazie Damiano, buona serata.
2: Grazie. Buona serata a voi.
0: Ciao.
3: Grazie. È un fan di Yama, vedi?
0: Hai visto? 351 81 11 081, il numero per questa sera, perché abbiamo sbagliato a chiamare prima con i numeri, ci siamo un po' ingrippati, ma abbiamo 7 linee, quindi insomma abbiamo dato un numero di riserva. Intanto guardiamo anche che ora è, perché mi pare che siano...
3: Manca un minuto. Io volevo augurare a Tommaso 40 che arriverà allo Stadio Olimpico, perché se arriverà io e Giuseppe saremo lì in prima linea, compreremo il biglietto e saremo davanti a lui e lo ascolteremo.
4: Mi farebbe molto piacere, quindi ti ringrazio.
3: Spero che... realizzerà il tuo sogno.
0: Speriamo che realizzi questo sogno. Abbiamo ancora qualche secondo per qualche altra piccolissimissima domanda, ancora se vuoi Marco, poi dobbiamo andare con la sigla.
3: Cioè, il percorso per arrivare allo Stadio Olimpico è difficile? Pensi che sia realizzabile? Dipende da te? Da cosa?
4: Io ci credo, dipende da me. E non... come vi ho detto, io sono fautore del crearsi le proprie occasioni, quindi io ce la metterò tutta e continuerò come sto facendo, con la costanza e con la passione e con la gioia di fare quello che faccio, e quindi sentirmi fortunato a fare questo e cercare di comunicare il più possibile con sempre più persone, insomma questo.
3: Allora io ti ringrazio di aver accettato il nostro invito, che stasera sei stato con noi. Faccio un appello alle 100 radio che ascoltano Tommaso 40.
0: Grazie ragazzi, ci sentiremo naturalmente in replica venerdì mattina, ma ci sentiremo mercoledì prossimo sempre a 20 di sera. Grazie Tommaso 40, tornerai con noi sicuramente ancora, va bene?
4: Grazie a voi, è stato un...
0: perché tu sei un campione, vai!
3: Grazie Tommaso.
0: Grazie campione.
3: Buona serata, grazie.
4: Grazie mille, buona serata.
3: Grazie, buona serata.

0: Ecco qua, simpatico il nostro Tommaso 40 che salutiamo, e salutiamo anche le nostre radio, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Tele Terme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30, Radio Mare Italia in diretta, e poi le altre radio con la nostra Angela Ricciardi. Eccola qui, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

racconto io il campionato di baseball per ciechi. Buongiorno dal vostro Matteo Comi, pronto a raccontarvi dei risultati del 30° campionato della Lega Italiana Baseball Ciechi e Ipovedenti. La giornata penultima della regular season si è svolta nel weekend tra il 20 e il 21 di giugno. Si iniziava presto sabato a Messina, dove i Turbos Cagliari ottenevano una vittoria per 9-7 sull'Unime Messina. In seguito, nel pomeriggio, due partite con la Fortitudo del Bologna White Sox, che al Kennedy ottenevano un successo per 14-1 contro il Thunder's Five Milano al settimo inning per manifesta superiorità. A Firenze, la Fiorentina VXC batteva al tiebreak con risultato di 13-12 i CSV Arichensa Ronno. La domenica altre due partite con a Bergamo la Leonessa Brescia, che aveva la meglio dei Blind Caralis, con risultato di 20-16. Nel primo pomeriggio invece i Lampi Milano ottenevano un successo per 18-3 per manifesta superiorità al settimo inning contro i Blind Fighters. In questo turno osservava il riposo la Roma All Blinds. Il prossimo invece gruppo di partite si giocherà nel weekend tra il 27 e il 28 giugno, dove avrà luogo l'ultima giornata del girone italiana della regular season. Si inizierà il 27 giugno, dove alle 10 al JF Kennedy Center i Lampi Milano ospiteranno la Fortitudo Bologna White Sox. Nel pomeriggio invece alle ore 15 la Fiorentina BXC al Pierpaolo Cesare Vita ospiterà i Turbos Cagliari. La domenica invece alle ore 11 si affronteranno a Roma la Roma All Blinds contro la Leonessa Brescia, mentre a Sesto Fiorentino i Blind Fighters ospiteranno l'Unime Messina. Alle ore 12 il programma sarà concluso dai CSV Arichensa Ronno, che a Saronno ospiteranno i Blind Caralis. Osserveranno invece il turno di riposo i Thunder's Five Milano. Mi raccomando, seguiteci, perché nella prossima puntata vi diremo tutti i responsi di questa regular season, o meglio quasi tutti, perché ci sarà ancora una partita da recuperare nel weekend del 4 e il 5 luglio. Mi raccomando, saremo sempre qui. Una buona giornata dal vostro Matteo Comi.

0: Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è il vostro scrittore preferito, o almeno così spero. Io sono Nicola Nucci e diciamo vi contatto dalla provincia di Siena, dove da anni risiedo e dove sono nato anche. Sono uno scrittore, sono uno sceneggiatore, collaboro con diverse radio parlando principalmente di musica anni 90 e anni 2000, lo faccio anche su questa radio. Parlo anche della musica attuale, perché no, però ho una predilezione per queste due fasce temporali, diciamo, quella degli anni 90 e degli anni 2000. E proprio sugli anni 90 è incentrato il mio ultimo libro, dal titolo Gli anni di Itmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che è uscito circa un anno fa, nel 2025, ed è possibile recuperare in tutte le librerie e gli store online fisici. È pubblicato da Arcana Edizioni e appunto parla degli anni 90 e 2000, della musica che ha caratterizzato questo decennio, quindicennio magico, e di tutto ciò che ruotava attorno a quel magico periodo storico che ancora oggi rimpiangiamo forse. E proprio in quest'ottica volevo parlarvi del mio rapporto con le radio, il mio rapporto sempre con questo mezzo, che nel frattempo però si è modificato. Le radio prima si ascoltavano principalmente attraverso uno stereo, attraverso un vecchio, in tanti casi, apparecchio con le manopole. Adesso è tutto digitalizzato. Io stesso ascolto questa stazione radiofonica attraverso un'app, proprio perché le radio sono diventate radio FM, ma soprattutto radio digitali, con tutto ciò che ne consegue. La musica chiaramente è digitale, tutta la programmazione è digitale, ma si ha la sensazione di ascoltare comunque sempre una radio FM. Le radio non sono cambiate molto nel tempo, sebbene come tutte le cose negli ultimi 25-30 anni abbiamo subito un forte, diciamo, ridimensionamento, che ha fatto sì che le radio siano numericamente molte, però che l'ascolto medio non sempre fosse così elevato. Secondo me le radio sono un patrimonio mondiale che dovremmo proteggere. La musica passata in radio spesso dovrebbe essere la musica del popolo, della gente, ma perché no? Alcune radio hanno poi un proprio stile musicale preponderante, che poi impongono, comunque sia consigliano ai propri ascoltatori, e da qui sono nate nel tempo molte radio tematiche sul rock, sul soul, sulla musica liscia, su liscio, quindi genere liscio, ma non solo, anche sulla musica datata, ovvero radio che passano solo musica anni 70-80, radio più incentrate sulla dance. Ci sono su tutti i generi. È importante anche selezionare bene la stazione radio preferita per evitarci cattive sorprese. Ci sono molte radio adesso, vi faccio l'esempio di Radio Z, che hanno come obiettivo quello di proporre musica per la nuova generazione, quindi trapper, rapper e comunque cantanti che ammiccano molto a un pubblico giovane, proprio perché ognuno ha il proprio orientamento. È possibile invece che ascoltare le radio anche, diciamo, compilare le proprie compilation attraverso il web, attraverso soprattutto Spotify, ascoltarle e farsi da sola la propria stazione radio. Vi do appuntamento ad un nuovo spazio, sempre qui con me, Nicola Nucci.
1: Buongiorno, assessore Elisa Rossetto, siamo qui sempre su Radio RVD e su Disabili International Radio per parlare delle manifestazioni che ci sono in questo paese che si chiama Montagnana, vero o sbaglio?
2: Buongiorno, ben ritrovati.
1: Ecco qua, ben ritrovati. E allora vogliamo parlare di cosa c'è di bello in questi giorni, quali sono i giorni specifici e i momenti particolari.
2: Allora. Ma certamente, allora noi a Montagnana siamo molto attivi, abbiamo una fervente vita culturale, associativa e di eventi. Il 21 come secondo appuntamento avremo Catena Fiorello, che è forse meno nota dei suoi più due famosi fratelli,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: sono
1: sì,
2: Giuseppe e Rosario, ma Catena è un intellettuale al cui cospetto ci si deve assolutamente inchinare. Parlando poi sempre del weekend del 19 giugno, quindi non questo ma il prossimo weekend, inizia una delle manifestazioni più grandi che abbiamo, che si chiama Montagnana in Musica, ed è una rassegna musicale dove promuoviamo la nostra città, promuoviamo la musica anche locale accanto a band di caratura nazionale, promuoviamo i nostri artisti locali, e qualcuno dei nostri artisti locali espone in tutto il mondo, e promuoviamo le altre manifestazioni. Quest'anno abbiamo deciso di fare un passo in più. Siccome ne avevo già parlato l'altra volta, nel nostro comune ospitiamo due realtà meravigliose che sono la Fondazione Simon Franchin e la Cooperativa Sociale Crescere Insieme, che si occupano di disabilità. Quest'anno aiutiamo la Cooperativa Sociale Crescere Insieme nell'inserimento al lavoro di alcuni ragazzi che lavorano presso un forno qui vicino, e quindi durante la manifestazione noi venderemo i loro prodotti da forno.
1: Bellissimo.
2: In modo da far assaggiare quanto buono è quello che esce dalle loro mani, e chiunque l'abbia assaggiato ne è rimasto meravigliato. Questa manifestazione inizia il 19 e finisce il 28 giugno, quindi insomma è una manifestazione importante che ci tiene occupata più di qualche sera, è promossa dalla Proloco di Montagnana e abbiamo davvero band di calibro, di ogni calibro, dalle cover band ufficiali come le Anime in Plexiglas fino agli Antartica, con cui chiuderemo la nostra rassegna, che sono ragazzi del nostro paese che sono arrivati a fare come gruppo spalla a parecchi cantanti famosi.
1: Bene, mi pare che abbiamo detto un po' tutto fino al 28 giugno, assessore Elisa Rossetto, mi pare?
2: Sì, assolutamente sì.
1: E allora sicuramente ci ritroveremo per parlare di luglio, perché so che anche a luglio e agosto ci sono molte iniziative. Andremo
2: certo,
1: mese per mese. Grazie, a risentirci, a presto allora.
2: Grazie a voi, a risentirci, a presto, è sempre un piacere. Buona giornata.
3: Buongiorno da Daniele. Sabato 27 giugno alle ore 10:30 verrà presentata la ricerca storica di Angelo Montagnolo, Rovigo, il comune nei secoli. Saranno presenti il sindaco Valeria Cittadin e il presidente del consiglio Mattia Moretto. Siete invitati a partecipare.

0: Allora, sono le 6:41 e 5 secondi. Tra un po' arriverà la poesia con Mara. Grazie, intanto che ascoltiamo I giardini di marzo.
1: I soldi erano già finiti.
0: Adesso finiscono il primo del mese, soldi altro che 10.

0: Andiamo ai giardini di giugno, anzi andiamo dalla signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Bene, allora oggi la poesia di questo venerdì 26, che insomma tra un po' arriviamo anche al 29 e poi finisce il mese pure giugno.
1: Eh sì.
0: Allora, la poesia di oggi
1: si intitola Il trionfo dell'amore.
0: Il trionfo dell'amore, bene. Allora, puoi partire a leggere.
1: Sì. Allora, io vedo il mondo blu e la tristezza mia rimane perché tu non mi sorridi più. L'amore mi ha abbandonato e vivere senza è un peccato. Non ci sarà più chi mi dirà ti amo. A volte immagino di vedere cieli immensi, fiumi azzurri, colline e praterie e penso che il mio cuore continuerà a soffrire. Per me l'uomo giusto non arriverà più, ma nonostante tutto so che l'amore trionferà sempre di più. Grazie.
0: Grazie, il mio amore per te, Eros Ramazzotti, ha scelto la nostra amica Maria Grazia. E ci sentiamo lunedì, ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata anche a te, ciao.

0: Ti abbiamo
1: bellissima.
0: Ti abbiamo fatto cantare insieme.
1: Bellissima, non me l'aspettavo. Oddio, sono emozionato, che sorpresa.
0: All'improvviso ho alzato il tuo cursore e stavi cantando. Amore per bellissimo. Sempre i due Ramazzotti.
1: Tu lo sai che io ho cantato sì. Per lui e per la figlia?
0: Ah sì?
1: Oh, non te l'ho mai detto?
0: No,
1: è la... allora Aurora Ramazzotti, sì. Lei mi ha detto, essendo che l'Aurora l'ha scritta solo per lei, la canta solo padre, la deve cantare. Lei mi ha detto, sì. A parte che ha strillato dicendo wow, grazie Marco, grazie per questa canzone che mi hai cantato, grazie per il tuo coraggio, mi ha detto. Hai detto grazie, mi ha detto. Hai cantata benissimo, mi ha detto. Aurora.
0: Ecco, allora dunque abbiamo i due il vaticanista?
1: Ma sono due vaticanisti, che c'è anche l'onora.
0: Ah, vabbè. Lei è diventato ormai di diritto.
2: Ecco. Direttamente dal Vaticano?
0: Sì, ecco, sentiamo.
1: Com'era? Giuseppe, com'era il titolo di questa canzone di Eros? Il mio amore per te?
0: Il mio amore per te, sì.
1: Il mio amore per te, ok, l'ho riconosciuto.
0: È stato scelto da Maria Grazia, è stato scelto, quindi...
1: Insomma. Pensa, ma è stupenda, stupenda.
0: Bene.
1: Allora, io non so se Giovanna sta in diretta, perché doveva starci, sì. Ho mandato il link, io mando sempre.
0: Sì.
1: E volevo dedicargli questa canzone.
0: Il mio amore per te, un applauso a Giovanna! Il mio amore per te, un applauso a Damiano! E anche Leonora. Bene ragazzi, allora oggi è venerdì, quindi insomma Pontinia, il mercato è iniziato, tutto a posto Marco, sì?
1: Sì sì, è iniziato e sto aprendo con calma piano piano, perché poi ho anche un articolo nuovo, non te l'avevo detto.
0: No.
1: Mi sono avventurato da una settimana oggi,
0: sì.
1: Nell'abbigliamento della donna. Oltre a quello che ho voluto aggiungere
0: un
1: altro articolo,
0: sì.
1: E tipo l'abbigliamento donna della marca Zara, che è molto conosciuta, con articoli da ragazza pure.
0: Quindi andate articolo. Da Marco. Allora, chi avremo mercoledì prossimo?
1: Avremo un grande ospite, ma fortissimo,
0: sì.
1: Un grande intrattenitore, un grande influencer,
0: sì.
1: E parlano di lui tutti, compresa Radio DJ Linus,
0: sì.
1: E dove hanno parlato di lui, però lui ha fatto tante cose, ma lui gli mancava una cosa,
0: certo.
1: Una vera e propria intervista radiofonica.
0: Ah.
1: E lui, questa è la sua prima intervista radiofonica,
0: e allora...
1: più che altro tutto TV, ma questa è radiofonica.
0: Allora la farà con noi, si chiama?
1: Spadino,
0: ammazza,
1: è troppo forte, vedrai.
0: Va bene, vedrai. Allora lo sentiremo.
1: È un tipo alla Vichingone.
0: Alla Vichingone,
1: diciamo,
0: Spadino, Vichingone. Sì. Allora questo mercoledì...
1: Solo che sono due cose diverse, allora lo Spadino è tutto bianco, la sua pelle è bianca limpida, invece il Vichingone è tutto tatuato dal collo fino a giù.
0: Ah, vabbè, lui è...
1: Sì, però bravissimo ragazzo.
0: Bene, Eleonora?
3: Ci sono.
0: Ci sei, allora stamattina...
3: Sì, ci sono.
0: Siete entrambi. Bene, allora poi mercoledì prossimo chiamerete per parlare con Spadino.
3: Certo.
0: Mercoledì prossimo non faremo l'errore di aver avuto la chiamata sul 320 dove chiamavano tutti, poi dopo... C'erano le telefonate che arrivavano lì anziché un altro numero che abbiamo dato. Vabbè, capita. Allora ragazzi, siamo quasi alla fine, contate fino a 3, quando volete io faccio partire la sigla.
1: Ok, a 3 tutti insieme, voglio sentire anche Leonora e Damiano con me, però
0: sì,
1: che non lo dicono di solito.
0: Infatti.
1: Allora 1, 2 e 3, signore, voi là.
3: Sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Con Giuseppe Cesena.
0: È arrivata la sigla, e allora salutiamo in ordine tutti quanti. Damiano, ciao Damiano.
2: Ciao caro.
0: Buon weekend, ciao Eleonora.
3: Buon weekend, ciao Giuseppe, buon weekend.
0: Ciao Marco. Ciao Marco.
1: Io voglio salutare il grande Giuseppe, il primo luglio Spadino, e un bacio grande a Giovanna che ci sta ascoltando, e Damiano e Eleonora, saluto.
0: E poi ci sentiremo lunedì. Buon weekend, ciao
1: lunedì
0: ragazzi.
1: Mattina.
0: Ciao a tutti.
3: Anche a te Giuseppe.
2: Buona giornata.
0: Grazie, ciao ciao.
3: Ciao. Ciao ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deu scarete e so scarabineris l'ubermitini. Si care Deus e so scarabineris l'ubermitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po' tu puoi vedere crescere anche gli alberi, e fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarcerie.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

voglio presentarvi Tancaruia. Non per altro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Volume al massimo, bassi potenti. Ciao belli, sono io quello dei pezzi dance più divertenti. Saluti, saluti belli da Max Martinelli, il vostro My Jockey, Paolo Mariani e Isabi DJ Operativi al Mix and Play. Quarto aggiornamento aprile 2026.
3: Lascia la chart questa settimana
2: con un suo tributo alla Carrà e di sicuro la pace tornerà. In uscita dalla Exclusive Dance Chart ci saluta Elettra Lamborghini. Voilà, Showbell.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Fantastico podio, 7 giorni fa la exclusive. Alla numero 3 c'era la coppia Billy Rexha Faithless, New Religion. La seconda posizione ci regalava il grande ritorno di Jennifer Lopez e David Guetta insieme a Save Me Tonight. Disco più forte della Exclusive 7 giorni fa per Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait.

12-12, siamo alla posizione numero 12 di questa settimana la Exclusive Dance Chart. Ci proiettiamo verso il futuro con una delle melodie più iconiche del pop. Parliamo di I Just Died in Your Arms. La ricordate, quella dei Cutting Crew? Beh, un classico synth pop del 1986, rimessa nuovo da David Guetta e Passion. Con Walk It Away c'è davvero da divertirsi. E occhio all'ex aequo, con il DJ Carlito e Simona Sirito. Ecco, ecco, è il profumo di un

alla posizione numero 10 che apre la session dischi caldi, ci tuffiamo nella position number 9. Ecco i BTS. Dopo aver completato il servizio militare in Corea, rieccoli col nuovo singolo Swim e rappresenta il manifesto della maturità artistica del gruppo. Dalla Corea con furore, Swim è un pezzo che scalda il motore. Numero 9, Exclusive Dance Chart.

I miei piedi si muovono da soli. Con oltre 35 anni di carriera sulla scena dance internazionale, Federico Scavo è tornato con un brano house che fa esattamente ciò che una grande traccia deve fare: colpire dritto e non mollarti mai. Show Me Love, Federico Scavo, è alla numero 8 della

0: Alta qualità dance in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Damian Force, Gordo, Zeta Funk, David Guetta, Ralphie Rosario, Samurai J, Federico Scavo, Kungs. Fai un salto, fai un altro e ti ritrovi con un salto nel passato, nel Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Per il flashback di oggi, beh, entriamo nel tempio sacro della dance anni 90. Niente batte questa energia senza tempo. Volume a palla, cuore a mille, Baby Baby e di Corona. Disco Flashback.

Brico Balls in the Box ci regala l'inno Scandi House con influenze disco funk e melodie accattivanti dei The Bowser. La traccia si intitola Magnetic di Balzanelli e Michelle, l'edit version Balza in the Box.

Natale con Max Martinelli, sempre tanti soldelli alla Exclusive Dance Chart, due in sequenza e sempre di una grande rara potenza. La numero 6 al volo di Calvin Harris arriva dalla Scozia con furore, insieme ai Casibian con una britannica energia. Ci chiamano in pista per Avastin.

piani alti della Exclusive, posizione numero 3, gradino più basso del podio. È lei, Bibi Rexha, che ha creato un pezzo che è arrivato alla prima posizione su iTunes a livello globale. Un singolo davvero potente, dove la musica diventa la fede, la religione, la ragione di vita. Ma cosa dico? C'è anche tanto allegria, la spiritualità. Gente, tra movimento e divertimento, ecco Bibi Rexha e i Fedless. New Religion, number 3.

0: 스타트.
1: Paolo, Isa, avete visto Annalisa? Ah, ancora lì che aspetta che arrivi l'estate, ma è proprio incerta, non ha ancora scelto se deve mettere per quest'estate il costume da suora o quello da porno diva. Ma sì, dai, è lei, Annalisa, canzone estiva, suona in seconda.

Mr. Bob Sinclair si piazza in prima e insieme a Kesha hanno shakerato l'originale del brano dei New Shoots, I Can Wait. Il sound del passato torna a farci scatenare. Non possiamo proprio aspettare. Numero 1, Exclusive Dance Chart.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione, Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampada retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Radio con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device. La number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino.

Tort, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli, ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

Seconda parte della esclusiva I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Ima Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number 1.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

iniziamo un altro viaggio sonoro con Lorenzo Speed, con il disco dei miei amici Mario Colucci e Massimo Giancola, si chiama Gemma di Rosa nel Deserto. Saluto gli amici di Monopoli Bari, ciao ragazzi, Puglia protagonista.

attenzione alla magia della musica, facciamo una magia. E presenti anche noi con il biglietto in mano per salire a bordo in viaggio con te, il tuo sound. Ciao Big Lorenzo Speed, buona trasmissione a te e a tutti gli amici in ascolto. Grazie Simon, non occorre il biglietto. Qui si viaggia tutti insieme gratis. Basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla musica.

Lo sapete che quando ascolto questa sonorità mi emoziono, mi toccano nel profondo, mi toccano il cuore. Spero che tocchino anche i vostri cuori e vi invito a partecipare allora via WhatsApp e Telegram al 349 7267647, sia via WhatsApp che via Telegram.

vediamo di fare un viaggio allora intorno al mondo con le sonorità che arrivano da varie zone, da varie regioni, da vari territori del mondo, per immergerci in questo appunto viaggio sonoro.

0: Lorenzo Speed, stai trasmettendo dei brani meravigliosi ed emozionanti, grazie.
1: Grazie a te Anna Maria che contraccambia i saluti di Silvia e saluta tutti gli amici in ascolto. Grazie Anna Maria, Dosson di Casier, Treviso, c'è. Andiamo allora con un viaggio sonoro spirituale. Connettiamoci tutti a tempo di musica.

Salutiamo anche Agostino di Rosolina, Rosolina, provincia di Rovigo, presente, gli amici rodigini. Ciao Agostino, un saluto anche a tua moglie Tiziana. Benvenuti, buon viaggio sonoro.

Bene, bene, allora proseguiamo in questo viaggio sonoro. Poi dicono che mettiamo solo musica battuta. Evidentemente non ci conoscono, perché noi spaziamo all'interno del cosmo musicale, non dico a 360 gradi, ma 345, 350 direi di sì. Va bene, dai, detto questo, allora salutiamo anche nonno Piero, che avevamo, mi pare, menzionato anche prima. Gli amici di Bottriga, gli amici di Rovigo, gli amici Rodigini e Rodigine, amiche all'ascolto. E abbiamo anche gli amici di Rosolina con Tiziano e Tiziana, scusate, Agostino. E quindi proseguiamo in questo viaggio sonoro intorno al cosmo musicale, intorno al mondo, il giro del mondo in 80 viaggi sonori con Lorenzo Speed. No, scherzi a parte, proseguiamo. Allora potete interagire con noi via WhatsApp e Telegram al 349 72 67 647. Ridendo e scherzando e chiacchierando è finito anche questo disco. Allora continuate a scriverci, ad interagire con noi e a viaggiare con la musica. Dove vi portiamo con questo viaggio sonoro lo scopriremo solo ascoltando, perché la musica ci insegna a saper ascoltare. Allora ascoltiamo insieme e magari diteci, ascoltando queste sonorità, dove vi sembra di volare, di viaggiare. Ditecelo, scrivetecelo via Telegram e WhatsApp al 349 72 67 647.

0: Lorenzo Speed, Valentina e Piero.
1: In tuo ascolto.

0: saluto a tutti i tuoi ascoltatori dal Polesine.
1: Ciao Lorenzo Speed, un abbraccio grande, con tanto affetto, ti ascoltiamo.
0: Dal Polesine innamorato. Amico mio, ciao, alla prossima.
1: Ciao a tutti.
2: Grazie, grazie ragazzi di questo bel feedback. Grazie, grazie, apprezzo che gradiate.

In effetti anche a me, pensando ai vari aggettivi che potevano descrivere un po' il viaggio sonoro che stiamo facendo, veniva alla memoria insomma una parola che definirei mistica, e anche voi, senza neanche avervelo suggerito, avete pensato alla stessa parola. Mi fa piacere, vuol dire che siamo connessi allora a tempo di musica. Beh, io spazio sempre all'interno dei vari viaggi sonori e quindi mi piace anche trovare nuove sonorità, sperimentare nuove musiche, per vedere anche le vostre reazioni, per capire cosa ne pensate, eccetera. Quindi mi fanno piacere i feedback e ricambio i saluti ovviamente affettuosi a Valentina di Villa del Conte e a Nonno Piero di Rovigo, innamorati a tempo di musica, che ci hanno dato il loro contributo, il loro feedback anche messaggistico, multimediale, vocale in questo caso, e quindi li ringraziamo di cuore. Grazie ragazzi, allora vediamo di esplorare nuovi orizzonti sempre con la musica, vediamo dove ci porterà insomma la musica, il suono.

Allora, siamo partiti in questo viaggio sonoro con Gemma di Rosa nel deserto e adesso stiamo spaziando veramente su sonorità che ci riportano forse a quei luoghi desertici dove il caldo la fa da padrone, ma non sempre, perché ci sono anche delle grandi escursioni termiche tra la notte e il giorno, tra il giorno e la notte, scusate. E quindi andiamo con la musica, spero vi piaccia tutto quello che stiamo proponendo. Salutiamo allora nonno Piero attivissimo che dice ciao mitico, mitico alla Galeazzi praticamente. Ciao nonno Piero, sei tu che sei mitico, che partecipi sempre in modo attivo al nostro viaggio sonoro insieme alla mitica anche lei Valentina di Villa del Conte, con un pensiero speciale sempre e ovunque e comunque a Carmen Sita di Villa del Conte e a tutte le persone in cielo che magari ci stanno ascoltando da altri paradisi, da altri orizzonti, che ne sappiamo noi, lo scopriremo solo quando non ci saremo più, in questo caso se ci sarà un al di là. Voi credete nell'aldilà? Voi credete in una reincarnazione? Voi credete in qualcos'altro? Ditecelo, sempre nel rispetto delle opinioni altrui, sempre con modalità giuste ed eque, solidali, perché no? Allora, l'Anna Maria dice: questi tuoi viaggi sonori carichi di positività, di emozioni, ci portano lontano in luoghi di serenità, mistici. Grazie Anna Maria, grazie a te Anna Maria, so che a te piacciono i nostri viaggi sonori e quindi ti ringraziamo che sei sempre presente, così come appena menzionati anche nonno Piero e Valentina. Allora, continuate a viaggiare insieme a noi, se volete, se gradite, siete i benvenuti e le benvenute, scriveteci, fatelo via WhatsApp e Telegram al numero 349 7267 647. Quando vedete che non leggiamo i messaggi, rimandateli, perché a volte ne perdiamo per strada e quindi può succedere che non tutti i messaggi vengano letti. In ogni caso, non prendetevela se non li leggiamo subito, o se a volte addirittura proprio non li leggiamo, però dai, faremo del nostro meglio, ok? Salutiamo allora anche Elena di Piove di Sacco che scrive: Lorenzo Speed, sei grande. Sì, sempre 1,87 ormai. Anzi, sto invecchiando, quindi prima o poi anche diminuirò un po' la mia statura fisica, però dai, speriamo di elevarci in modo spirituale, di essere sempre più intraprendenti, più intelligenti, più maturi, più propositivi, costruttivi e quant'altro, ok? Siete pronti per un altro? E allora andiamo con...

Grazie, grazie Elena, troppo buona. Salutiamo allora gli amici della Saccisica, Codevigo, Piove di Sacco, Ponte Longo, Legnaro, un po' tutte le zone lì. I tuoi programmi musicali sono sempre fantastici, dice Elena. Grazie Elena, troppo buona.

0: Dove ci porti Lorenzo Speed in questo viaggio sonoro? Ditecelo allora, dove vi sentite portati con questo sound? Scrivetecelo, interagite al 349-7267-647. Ascoltiamo un altro vocale che è arrivato, un po' alla volta li facciamo ascoltare.
1: Lorenzo Speed, sei sempre eccezionale, la tua musica è meravigliosa. Ciao, un abbraccio.
0: Grazie, grazie allora alla Elenina, la Fatina l'abbiamo ridenominata così con questa sua vocina soave, Elenina, la Fatina, la vocina.

Bene, bene, allora ringraziamo Valentina che ci dà il suo feedback e dice che lei crede che ci sia qualcos'altro anche con testimonianze di vita vissuta, di esperienze terrene avute appunto da suo fratello che ha rivisto il papà. Bene, bene, allora ci fa piacere cogliere

Anche Manuel di Arzignano apprezza questa musica, ci fa i complimenti per la bellissima musica, stupenda. Ciao Manuel, amico mio. Va bene, allora grazie a Manuel. Arzignano c'è, Montecchio Maggiore, gli amici di Tezze di Arzignano presenti.

Grandi, grandi, oh, nonno Piero e Valentina scatenati in questo viaggio sonoro. Grazie ragazzi, forza allora. Salutiamo anche il Fabione, ciao Fabione. Fabione c'è. Continuate allora a viaggiare insieme a noi. Vi ricordo, per chi magari fosse la prima volta che ci sta ascoltando, può partecipare in modo attivo al programma, al viaggio sonoro, con il suo WhatsApp o Telegram al numero 349 726 7647.

Incredibile, oggi c'è anche Claudio di Gardigiano di Scorzè, Venezia. Mamma mia, da quanto tempo, Claudio, dove eri finito? Claudio, ti sei perso in un viaggio mistico? E allora adesso rituffati insieme a noi con le nostre sonorità. Il viaggio mistico con Lorenzo Speed non finisce mai. O quasi.

Grande, grande Claudio che dice: ci sono, ma il tempo è molto poco, non mi sono dimenticato di te, ricordatelo. Grande, così ci piaci. Bravo Claudio. E allora la musica unisce. Come on. Salutiamo anche gli amici di Peseggia di Scorzè. Oggi non abbiamo ancora sentito il Fabione, sarà sicuramente impegnato, però mi dice sempre di salutare gli amici di Scorzè, Rio San Martino, perché no?

E anche Vede Lago c'è, carina questa musica orientale. Ciao Lorenzo, questa Luisa. Ciao Luisa, sapevo che ti sarebbe piaciuta un po'. Ti conosco, mascherina. Dai, scherzi a parte. Ciao Luisa, grazie del feedback.

Grazie, grazie. Allora, Luisa di Vedelago, provincia di Treviso, per chi non lo sapesse, facciamo anche sempre l'appello geografico, quindi se ci ascoltate anche da nuove località che magari non abbiamo mai menzionato all'interno dei nostri viaggi sonori, ci fa piacere salutarvi e conoscere, perché no, anche nuovi paesi, nuove frazioni, nuove località che magari sono collegate all'interno dei nostri viaggi sonori. Va bene? Continuate a seguirci, a scriverci. Ricordo il numero per entrare in contatto con noi, che è sia per Telegram sia per WhatsApp lo stesso, quindi memorizzatelo così potete utilizzarlo per tutti i nostri viaggi sonori. Trovate tutto l'elenco dei vari viaggi sonori sul mio sito all'indirizzo www.lorenzospeed.it. Iscrivetevi anche al mio canale YouTube www.youtube.com/LorenzoSpeed, dove qua e là ripropongo anche vari viaggi sonori, quindi per chi non ha la possibilità di seguirli in diretta può sempre riascoltarli in versione podcast, quindi ripeto www.lorenzospeed.it e www.youtube.com/LorenzoSpeed. Lorenzo Speed, lo ricordo sempre, una parola unica, si scrive Lorenzo S-P-E-E-D.

il viaggio sonoro. Salutiamo anche Katia, ciao Katia, ciao Lorenzo, come stai? Tutto bene, todo bien, grazie per la bella compagnia, grazie a te Katia, Katia c'è, anche Katia è tornata, si era persa anche lei nei meandri, ma è tornata a riascoltarci, a partecipare con grande frequenza, quindi la ringraziamo. Grazie Katia, un saluto anche ai suoi genitori Elio e Luigina, gli amici di Campodoro, gli amici che adoro, che fa anche rima. È come la salsa del pomodoro, non rosicchiare come un castoro, c'è anche una foglia di alloro. Niente, dai, era tutto per fare uno scherzetto. Torniamo al discorso di prima, non è più tempo di far la rima, rima baciata, baciata rima. Grazie per aver seguito anche questo viaggio sonoro. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori. Chi c'è, c'è. Chi non c'è, lo mandiamo a quel paese. No, scherzo. È tutto per scherzare, dai. Che nessuno si offenda. Nessun dorma, nessun si offenda.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Estatissima, il programma della tua estate.
1: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

È venerdì 26 giugno, ragazzi. Alessandro Fizzotti al microfono. Siete arrivati al suono del weekend che bussa prepotentemente alla vostra porta. Aprite, perché è arrivata anche oggi estatissima. Abbiamo chiuso la nostra prima settimana, insomma, nel modo migliore possibile, no? A tutto volume. Ed il venerdì è uno stato mentale, no? È quel brivido che ti corre lungo la schiena quando sai che il dovere finisce e il piacere però comincia. Oggi trasformeremo ogni vostra radio in un club all'aperto. Preparate insomma i ghiaccioli, tirate giù i finestrini e fate sapere a tutto il mondo che la festa è iniziata. Non c'è davvero spazio per i pensieri negativi. Qui si celebra la vita e la musica, ma anche le notizie e le curiosità e che cosa andremo ad offrirvi oggi. Con noi Ermanno Accardi, che ci parlerà di chi? Di grandi personaggi che hanno fatto grande l'Italia. Ebbene sì, e scopriremo gli italiani insieme ad Ermanno. Lorenzo Zucchi, che ci porterà sulle nostre coste litorali alle scoperte di quelle che sono le spiagge più belle del nostro paese, assolutamente da non perdere. Ma non finisce qui, perché arriveranno anche i consigli psicologici da non seguire da uno psicologo, il dottor Luca Saita, collegato da Roma. Insomma, ragazzi, siete pronti per l'esplosione finale della settimana? Il weekend di estatissima parte proprio adesso.

0: Eccoci all'appuntamento con Estatissima, sempre i nostri collegamenti speciali. Oggi iniziamo insieme una grandissima avventura perché andiamo a presentare gli italiani, ma soprattutto i personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, ovviamente una selezione dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, a cura del nostro amico giornalista e scrittore che è Ermanno Accardi. Ciao, ben trovato Ermanno.
1: Ciao, ciao Alessandro, buongiorno. Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori che ci seguono anno dopo anno, giorno dopo giorno, giusto per citare un'altra rubrica che facciamo insieme, e direi di sì che quest'anno abbiamo dedicato la rubrica degli italiani appunto ai protagonisti che hanno contribuito a plasmare la storia e l'immagine del nostro paese, diciamo una storia recente. Abbiamo fatto, come dici tu, un fior da fiore, e in questa occasione non ci concentreremo solo sui fatti e sulle date, diciamo, della storia d'Italia e del costume degli italiani, ma cercheremo di dipingere un quadro completo dei personaggi che con le loro azioni e decisioni hanno lasciato un segno indelebile nel nostro patrimonio culturale, politico, sociale e sportivo, perché sono personaggi che provengono da ogni ambito. E attraverso descrizioni dettagliate esploreremo le caratteristiche, le passioni, le sfide di ciascuno, per poi analizzare come il loro contributo abbia portato lustro, in alcuni casi meno onorato, il nome del nostro paese, diciamo così, però in linea di massima proprio hanno portato lustro. Quindi ogni puntata, diciamo così, è dedicata a un singolo personaggio e illustrerà i motivi per cui ha rappresentato un punto di riferimento. Al contrario, un esempio di meno positivo impatto sulla nostra nazione, ma ripeto, saranno più le note positive di quelle negative. E poi l'obiettivo è offrire uno sguardo approfondito, riconoscendo i meriti e analizzando le controversie, affinché si possa comprendere meglio il ruolo di questi protagonisti che abbiamo scelto nella storia collettiva. L'Italia nel corso del XXI secolo ha continuato a essere un paese di grande talento, creatività e resilienza, come si usa dire oggi. Nonostante le sfide, i nostri personaggi hanno portato avanti i valori di cultura, sport, politica e intrattenimento, rendendo il nostro paese protagonista nel mondo. E in questa rubrica appunto scopriremo 12 figure che rappresentano al meglio questa Italia moderna, un vero e proprio archivio di figure storiche che hanno cambiato il volto, storiche e contemporanee, che hanno cambiato il volto dell'Italia, anche di giovani e brillanti, appunto scommesse sul futuro. E senza spoilerare nulla, possiamo dire, se vuoi Alessandro, qualche nome qua e là, possiamo dire, non so, che ci sarà Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Andrea Bocelli, e poi tanti altri personaggi, Luca Parmitano, Giorgio Armani, Riccardo Muti, insomma ce ne saranno diversi. E quindi ogni settimana parleremo di uno di questi personaggi. Ecco, io per oggi mi fermerei qui e vi darei appuntamento alla prossima settimana.
0: Assolutamente. Ciao. Sì, grazie Ermanno, buona estatissima.
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti.

0: Dassi di me, di me. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè. All'amica del
1: caffè. Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
2: digita www.estatissima.it.
1: Estatissima.it.

0: Ed eccoci all'interno di Estatissima con un'altra rubrica che si apre proprio questa settimana. In questo giorno abbiamo stile balneare, vi racconteremo le nostre coste, le nostre spiagge, le nostre cittadine, le cose buone anche dell'enogastronomia italiana, in compagnia del nostro amico inviato che è uno scrittore, è un autore, Lorenzo Zucchi. Buona Estatissima!
1: Ciao Ale, ben ritrovati a questa nuova estatissima, buona estatissima a tutti.
0: Allora, andiamo con te ed iniziamo questo nostro percorso lungo 13 puntate, partendo oggi dal Lazio e dalla località di Sperlonga.
1: Esatto, siamo nel cuore del Lazio meridionale, in provincia di Latina, in uno dei tanti luoghi del nostro paese che sono un po' sospesi tra mare e memoria. Naturalmente parliamo prima della spiaggia, no? Qua abbiamo una sabbia chiara, finissima, che si estende per chilometri in un abbraccio continuo con il mare. Le tonalità del nostro mar Tirreno cambiano durante la giornata: azzurro al mattino, turchese nelle ore centrali e poi naturalmente dorato quando il sole comincia a scendere, perché abbiamo i tramonti sul mare. Il fondale qua degrada lentamente, rendendo quindi la spiaggia perfetta per chi vuole nuotare in tranquillità o semplicemente lasciarsi cullare dall'acqua.
0: E alle spalle, ovviamente, del blu dipinto di blu, che cosa abbiamo?
1: Alle spalle, come hai detto, c'è infatti il centro storico di Sperlonga, un intreccio di viuzze strette, scalinate, archi e balconi fioriti, uno dei nostri classici borghi italiani. Ma attenzione, perché nelle vicinanze della spiaggia c'è uno dei luoghi più sorprendenti dell'intera costa laziale, è la grotta di Tiberio. Qua l'imperatore romano che abbiamo studiato a scuola aveva la sua villa sul mare, naturalmente un vero e proprio rifugio imperiale, qua naturalmente dove l'arte e la natura si uniscono. E tu pensa che all'interno della grotta sono stati ritrovati dei gruppi scultori spettacolari, adesso ci sono delle repliche perché in realtà sono custoditi poi nel museo archeologico poco distante, ma comunque ci facciamo una bella passeggiata e andiamo a visitare questo splendido monumento.
0: Ovviamente questa è terra di mare, Lorenzo, ci sarà, immagino, da degustare cose tipiche, no? Che arrivano direttamente da lì.
1: Assolutamente, infatti uno dei piatti più rappresentativi è la tiella, che è una sorta di torta rustica, ripiena, tipica di queste zone del centro Italia. Può essere preparata in diversi modi, ma come hai detto tu, vista la vicinanza del mare, la versione più iconica è quella proprio che ha il polpo dentro, oltre al pomodoro e l'olive. Un piatto semplice in apparenza, ma che racchiude ovviamente il territorio, e si può mangiare magari seduti su una panchina vista mare o anche naturalmente nel borgo, magari di sera con le luci che cominciano ad accendersi e il rumore delle onde in sottofondo, perché insomma siamo già ormai completamente immersi nel nostro stile balneare.
0: Davvero sì, insomma, questo è il nostro primo appuntamento, stiamo scoprendo insieme spiagge che magari non abbiamo mai solcato, vi ovviamente consigliamo delle mete meravigliose per quest'estate 2026 o per le prossime future vacanze, chi lo sa. Al nostro Lorenzo Zucchi un abbraccio e buona estate ancora.
1: Grazie, a presto.

0: Siamo in estatissima, pronti per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, insieme a te, esordio fantastico di questa tua nuova rubrica, i consigli psicologici che non devi seguire. Attenzione, che non devi seguire, che ovviamente è tutto dire questo titolo, caro Luca. E iniziamo con il primo tema, non essere te stesso.
1: Ma diciamo, Alessandro, che siamo bombardati un po' tutto l'anno da una serie di consigli psicologici che stanno diventando un po' un trend, no? Cioè che continuamente sentiamo ripetuti tutto l'anno, e uno di questi, il primo in assoluto forse, è questo fatto, no? Che uno deve essere sempre se stesso, che diciamo a un certo punto non si capisce più bene, perché me stesso, ma quale me stesso? Forse esistono anche diverse versioni di me stesso, e questo essere se stesso a un certo punto può diventare persino una specie di catena, una specie di comandamento, no? Che a volte può essere l'impiccio. E allora, visto che arriva l'estate, che è un momento atipico dell'anno, perché si stacca, si va in giro, si conoscono le persone, si fanno nuove cose, quindi un momento davvero bello e fuori dal comune, il consiglio, diciamo così, proprio di non essere te stesso, cioè si può provare proprio d'estate a essere una versione alternativa di se stessi. Forse l'estate può essere un momento buono anche proprio per sperimentare qualcosa di nuovo, cioè di uscire dalle nostre abitudini, da quello che siamo tutto l'anno o da quello che dobbiamo essere tutto l'anno, e finalmente provare persone nostre diverse, fare cose nuove, comportarci in modo diverso. Possiamo un po' provare a giocare, no? Con l'estate, a metterci un po' una maschera nuova e a sperimentarci un po' fuori dalle righe, fuori da quello che siamo. E allora basta essere se stessi, proviamo a essere qualcun altro o altre versioni di noi, o quello che magari durante l'anno a volte fantastichiamo di essere ma non possiamo. E l'estate invece può essere un bel momento, anche vacanze differenti, andare in posti differenti, provare qualcosa che è fuori di noi, può essere davvero un bel diversivo, diciamo, anche ogni tanto, anche una vacanza da se stessi non è male, ci vuole.
0: Una nuova creatività, no? Del resto le vacanze ci aiutano anche a essere più creativi e anche più curiosi, per cui perché no? Bel consiglio dal nostro Luca Saita, che troveremo ovviamente in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Finalmente venerdì, la prima settimana di Estatissima va veramente nell'archivio, come si dice. Spero che queste ore passate insieme vi abbiano dato la giusta carica. Che sia mare, montagna o relax, in città godetevi questo weekend. Trovate il meglio di questi primi 5 giorni sul sito estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Caricheremo cose esclusive e anteprime nella prossima settimana di radio, quindi dovete rimanere collegati sulla vostra emittente preferita. Ricaricate intanto le batterie e lasciatevi cullare dalla brezza serale estiva. Noi ovviamente si ritorna da lunedì puntuali, stessa spiaggia e stessa radio. Ciao a tutti.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità. Yeah.

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Malella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengono botta Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei club delle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa insieme a Derrick.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco.

Sport, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Di Naro e Michelle, la Tribal Edit, Balza in the Box.

Questa è la seconda parte della esclusiva. I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

4 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro

esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.

Alla numero 1, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bowser e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number 1, The Bowser Magnetic.

Fate largo, numero 10. Debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee ad opera di Baby K. Estate 2026. Senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Martinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: tornano tra poco.
1: Sono i più belli, più belli.
0: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ai più belli d'Italia parliamo con Maze, Salmo e Colapesce di Cattive Abitudini.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Moroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Ai più belli estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore. Super hit. Numero 6.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: I più belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: Roba da cantare, roba che fa clamore. Ci piace troppo la canzone di Noemi. Tu cosa fai stasera? È in quarta posizione questa settimana.
1: Stare

0: sentirti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Debbie Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Iram, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!

possibile. Ma perché questo non accada? C'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto fiorir le supercarceri.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixed Time, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 21 e un minuto.

0: Sono le 22 e 57 minuti.
1: Sono anni 80. It's a music
2: man. Te quiero. Attimo, relax. Papi.

0: alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Fra.

22 giugno 2026, lunedì, siamo pronti, siamo partiti dopo mezzogiorno per questa puntata di Sfida tra Giganti. Io lo so che Franco, il mio tecnico, il voto l'ha dato per Eros Ramazzotti, lo so Franco, lo so, anche perché credo che se ne sia perso davvero pochi di concerti di Eros. Il buon Franco, che lo abbiamo nella torre di Villa Urbana, come sempre, in regia. Io sono Paolo From, mi trovo nello studio 1 della radio dalla quale vi stiamo trasmettendo, Music Factory Oristano, ma ci sono anche altre radio collegate, oltre Radio T 2000, Villa Urbana Music, capitanate dal buon Franco, c'è anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Abbiamo iniziato con Eros Ramazzotti e l'Aurora, 5 davvero artisti imponenti che fanno davvero cornice a questa nuova puntata di Sfida tra i Giganti. E di Eros Ramazzotti andremo a scoprire qualche piccola curiosità fra un po', ma non prima di avervi anche ricordato le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, venerdì alle 23 e domenica giovedì alle 16, ripeto, mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece in replica alle ore 10 del mattino. Io sono Paolo Ferro, l'ho detto, grazie, abbiamo tante belle canzoni da ascoltare. Gli artisti, l'abbiamo detto, sono Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Ora vi regalo davvero uno di quei pezzi davvero struggenti di Antonello Venditti, si chiama Alta Marea.

0: eccolo qui, un altro dei grandi della musica italiana, Antonello Venditti. Intanto si chiude la lotta tra le artiste Whitney Houston, Tina Turner, Mariah Carey, Celine Dion. Ce l'ha fatta Whitney Houston con 80 voti, seguita da Celine Dion che ha preso terreno con 71 voti, e poi Madonna con 67, Tina Turner con 65 e Mariah Carey con 60. Va bene, si va avanti. Lui invece è in testa, momentaneamente in testa, Vasco Rossi con 40 voti. Lo andiamo a sentire con questa che ha il titolo di Sally. E voi siete, spero, piacevolmente all'ascolto delle nostre web radio. Grazie ancora, e la sfida tra i giganti.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno

Fuselli, il grande Vasco, muove veramente in testa alla classifica con 40 voti, seguito da Zucchero, no, da Eros Ramazzotti con 37 e poi Zucchero 35. Ligabue 28 voti e Antonio Lovediti 22. Vado a ricordare che è possibile votare attraverso la nostra pagina, il nostro gruppo, oppure sul nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, per cui insomma datevi da fare, perché insomma vogliamo davvero tanti voti e ci sarà ancora un'altra puntata dedicata anche la prossima settimana a questi 5 artisti davvero molto importanti. E adesso arriva Ligabue, questa è la mia vita. Sfida.

Ah, che bello davvero, è molto difficile andare a scegliere una canzone che sia la più bella dell'intero repertorio di Zucchero. Questa però secondo me è una delle più belle, è davvero intensa. E Dune Mosse, così a riaprire un'altra parte di questa nuova puntata di Sfida tra i Giganti. E i giganti sono veramente 5 grandi giganti, ne abbiamo già avuto altri di giganti nel corso di questo nuovo format. Ricordo Lucio Battisti, Pino Daniele, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Lucio Dalla, ma qui ne abbiamo altri 5 e sono Zucchero, Eros, Ramazzotti e ancora Ligabue, Vasco Rossi e Antonello Venditti. Beh, parliamo di Eros, dei genitori di Eros, Rodolfo Ramazzotti, ricordo operaio edile, Raffaella Molina, casalinga di origini calabresi, cresce nel quartiere periferico di Roma Sud Est Cinecittà, nel comprensorio di case popolari L'Amaro. Sin da giovane mostra una precoce predisposizione per la musica. Lui si interessa prima allo studio del pianoforte, poi alla chitarra, avvalendosi di 2 amici del suo quartiere. Poi, dopo la licenza media, la domanda di ammissione al Conservatorio di Roma, ma qui viene, pensate, addirittura respinto. E si iscrive allora in ragioneria, ma dopo 3 anni frequentati con scarso interesse e profitto, abbandona gli studi. È una vita un po' difficile, quella di periferia, che lo spinge a sviluppare in adolescenza un carattere un po' chiuso. Alla compagnia dei coetanei lui preferisce quella del suo cane. E la traumatica poi fine del suo compagno di banco Ivano, morto in un incidente stradale dopo aver consumato una dose di eroina, lo spinge a puntare alla passione per la musica per evitare di cadere nel tunnel della droga come molti ragazzi del suo quartiere. Lui è sicuramente riuscito in questo e devo dire che la musica lo ha aiutato tantissimo, anzi lo ha fatto diventare uno tra i cantanti italiani più amati al mondo e non per questo, insomma, è tra i 5 giganti di questa puntata e l'abbiamo ritrovato prima, ma lo ritroveremo ancora nel corso di questa puntata con qualche altro successo. Ma adesso arriva Ligabue, ve lo regaliamo nelle nostre web radio con

più Luciano Ligabue. Questa era Ho perso le parole. Che bello, che bello, che bello. Andiamo anche a curiosare un po' la vita e i genitori di Antonello Venditti fra un po', perché mi piace che curiosare e farvi conoscere un po' in retroscena di questi artisti che, come tutti noi, hanno avuto un inizio, non tutti hanno avuto un inizio felice, alcuni hanno faticato prima di diventare famosi. Dai, ve lo regaliamo con questa che è davvero bella, si chiama Ricordati di me.

0: Antonello Venditti. Beh, dire che nasce a Roma lo sono tutti, nel quartiere Trieste, è figlio unico di una coppia, appartenente alla media borghesia. Il padre Vincenzo Italo Venditti, molisano di Campolieto, è un funzionario dello Stato che diventerà poi viceprefetto di Roma. La madre, Wanda Sicardi, lei è una professoressa liceale di latino e greco. Dal 1975 al 1978 è stato sposato Antonello Venditti, molti lo sanno, ma qualcuno magari gli sfugge, Simona Izzo, dalla quale ha avuto un figlio che si chiama Francesco. Francesco oggi è attore e doppiatore che gli ha dato, pensate Francesco, 4 nipoti ad Antonello Venditti, tra cui 2 di questi nipoti sono doppiatori, Alice e Tommaso Venditti. È assai noto il forte legame che il cantante ha con la sua città, squadra di cui lui sappiamo tutti è un grandissimo tifoso e per la quale ha composto l'inno Roma Roma Roma e la canzone Grazie Roma. Inoltre, in occasione della vittoria dello scudetto nel 2001, Venditti si esibì al Circo Massimo e per l'occasione attualmente presenzia a ogni partita del club giallorosso. È un po' una passione, un amore, un secondo amore credo, o sarà magari il suo più grande amore in questo momento, la sua squadra, la Roma Calcio. E va bene, noi facciamo una piccola
1: Radio
0: pausa
1: da Villa Urbana.
2: Sfida tra giganti. Una produzione Music Factory Oristano, la radio.

0: potessi dire.
1: Eccolo qui, se ti potessi dire, questo è il pezzo di Antonello, di Vasco Rossi, scusate, c'era un cellulare che squillava qui in studio, quindi mi dava un po' fastidio, ci siamo. Siamo in diretta questo lunedì, lo ricordo, 20, quanto ne abbiamo oggi? 22 giugno, già 22 giugno, stiamo per lasciare il mese di giugno, non sembra vero? E va bene, Vasco Rossi, lui nasce a Zocca, in provincia di Modena, il papà si chiama Giovanni, si chiamava Giovanni Rossi, detto Carlino, è di Novella Corsi, lei casalinga, la mamma, il padre di mestiere camionista, gli dà quel nome in onore di un omonimo compagno di prigionia in Germania, incontrato durante la Seconda Guerra Mondiale. Figlio unico, di carattere timido, Vasco trascorre un'infanzia davvero serena, circondato dall'affetto della famiglia, la quale ha inizio anni 60 si trasferisce per un paio d'anni nel paese sardo di Siniscola, nel Nuorese, come Vasco stesso confermerà durante un suo concerto a Cagliari nel 2010, dove il padre trova lavoro in una fabbrica locale insieme al fratello Dino e lo zio del cantante. Poi rientrati a Zocca, la madre, amante della musica, lo iscrive alla nota scuola di musica Giovanni Bocconcini di Vignola, Modena, e poi Vasco da lì inizia ad appassionarsi al mondo delle sette note, eccetera eccetera, e quindi nel 1965, pensate che ottiene il suo primo riconoscimento da cantante in erba, partecipando a una manifestazione canora organizzata dalla modenese società Sandrone con il brano Come nelle fiabe, e ha vinto il primo premio Lusignolo d'Oro. Poi l'anno dopo diventa membro del suo primo gruppo musicale, il quintetto dei Killer, poi divenuto Little Boys, del quale fa parte anche l'amico d'infanzia Marco Gherardi, detto Gherardo, morto nel 2018, futuro cofondatore di Radio Punto Zocca. Lo ricordiamo che lui ha fatto anche lo speaker nel 1975 e fu questo un valido collaboratore di Vasco. Grazie mille, la sfida tra giganti, votate, mi raccomando, poi vi diremo anche come fare, ve l'abbiamo già detto, però ci sono i modi per poterlo fare e ve lo ricorderemo al termine di questa canzone.

Vince Sanremo con questa canzone, caro Franco, l'abbiamo voluta ritrovare perché rimane ancora uno dei più grandi successi di Eros Ramazzotti, Adesso Tu. Bene bene, allora come votare questi artisti? Lo ricordo: Zucchero, Eros Ramazzotti, Ligabue, Vasco Rossi, Antonello Venditti. C'è la nostra pagina, il nostro gruppo, lì potete effettuare il vostro voto, un solo voto mi raccomando, oppure sul numero WhatsApp al 329 57 45 882, lo ricordo, oppure insomma cercheremo anche di nelle prossime puntate di coinvolgervi telefonicamente, va bene? Riprenderemo a sentire qualcuno di voi in diretta qui nella nostra radio. Allora, Music Factory Oristano, la nostra radio, la radio dove vi sto trasmettendo, io sono Paolo Frau, ringrazio Franco come sempre che mi coadiva in regia dalla torre di Villa Urbana con le sue due web radio che sono Radio T 2000, Villa Urbana Music, naturalmente collegate per questa sfida tra giganti. C'è anche Radio Felix On Air e anche Radio Centrale Oristano. Bene, io ricordo le repliche: mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 10 del mattino. È davvero tutto da parte mia, vi lascio con l'ultima canzone. Siamo nel periodo degli esami, no? Gli esami se sono hanno finito le prove scritte, ci saranno adesso le prove orali per gli esami di maturità, per cui ci sta proprio bene come ultima canzone questa di Antonello Venditti, del titolo Notte prima degli esami. E noi ci sentiamo per la prossima puntata ancora con questi grandi artisti. Credo che siano ancora loro protagonisti e poi sceglieremo altri 5 grandi giganti. Rimanete con noi sempre con le nostre web radio. Buon inizio di settimana e fate i bravi.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono vite che sembrano tenute insieme con lo spago. Funzionano, ma non respirano. Vite in cui tutto scorre secondo un copione preciso, ripetitivo, quasi rassicurante. Finché un attimo solo, un'immagine che non si doveva vedere, non spezza tutto. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro ci immergiamo in un thriller che sa farsi domande scomode sull'ossessione, sulla colpa e su ciò che siamo davvero quando nessuno ci guarda. Se anche tu scrivi storie in cui i tuoi personaggi vivono sull'orlo di qualcosa di oscuro e irrisolto, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Giuliana Salvi, si chiama Il dolore dell'oca. Andiamo subito alla storia. Nikita è una giovane poliziotta che vive con la sua gatta nella villa ereditata dall'amata nonna Viola sul litorale romano. A parte la madre e l'ex fidanzato, non frequenta nessuno. Fa una vita tutta a casa e ufficio. Cioè, in ufficio vivacchia tra i suoi lavori di scartoffie e a casa si lascia andare più che altro. Ma poi una mattina, mentre sta correndo in auto per non arrivare tardi al lavoro, nota una ragazza su un cavalcavia pronta a suicidarsi. Nikita cerca di dissuaderla e la ragazza, che si chiama Fresia, sulle prima sembra crollare. Poi però le confida di sentire delle voci e in un momento tutto cambia. Da quel giorno Nikita è ossessionata dall'accaduto. Chi era Fresia e perché ha compiuto quel gesto? Cercava pace o giustizia? Qualunque fosse il suo intento, ha lasciato a chi resta un'eredità da maneggiare con cura. Nikita comincia a indagare a suo modo, andando a casa di Fresia e cercando di entrare in contatto con la nonna e lo zio. Poi compare Erika, la sorella di Fresia, con i suoi misteri, i suoi segreti, e tutto sembra assumere un senso diverso. Quando all'indagine informale di Nikita si aggiungono le incursioni della madre Ada e di Giulio Drago, vecchio amico e collega di suo padre, Nikita si ritrova al centro di un labirinto in cui il Minotauro potrebbe nascondersi ovunque. Ma la preda, questa volta, è lei. Il dolore dell'oca, di Giuliana Salvi, edizioni in ampio.